0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: Sono le 2:08.
2: La stagione di Radio 6023 è cominciata. Negli anni ne abbiamo fatte tante e tanti ci hanno giudicato. C'è chi di noi ha parlato bene.
3: Grandissimo, grandissimo lavoro organizzato. Questo secondo me è un lavoro fantastico.
2: Chi non ci vorrebbe più?
4: Un disastro. Dovremmo veramente chiudere la bocca a tutti questi signori che parlano.
2: Chi è disposto a tutto per entrare nel nostro team?
5: Devo dire una cosa, da domani, teoricamente, potrei essere disponibile al costo di un euro puntata nella prossima stagione.
2: Qualcuno che non sapeva cosa dire, o forse non sapeva cosa stesse dicendo.
6: Fa tanto, poi il fatto che sia organizzato tutto a puntino, anche questo ha la sua importanza, ma soprattutto è la curiosità di cambiare, non dico ogni sera scaletta, comunque insomma fare sempre cose diverse. L'adrenalina poi fa anche alla sua valenza.
2: E chi come al solito non è d'accordo.
7: Uno scandalo contro la cultura. Fare le puntate sulle ragazze di Arcore mi pare una forma di compiacimento morboso e maniacale. Piace a voi? A me pare molto anomalo.
2: Ascoltaci e vieni a trovarci. Fatti anche tu la tua opinione. Radio 6023.

0: e un po' di salottino. Vieni a Pizzonasco sulla strada per Cavriago e bevi il latte marchiato Tana dei Boris.
1: Ok, Tommy, Geistuxle, Radio 6023 in Italia.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Max, Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
4: È stato lungo il viaggio?
3: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
4: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
3: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto e sociale sono quasi 30 anni, sì.
4: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
3: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, per animare un pochettino questo Natale.
4: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
3: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali, però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
4: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
3: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
3: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
4: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
3: Aiutaci a fermare questa vergogna.
4: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
7: Di che cosa vi occupate?
6: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato, facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
7: Quali sono i vostri contatti?
6: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358. È una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
8: 62 3
9: 6020 che?
10: 60 23
9: 6023
8: 6023 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: quando torno a casa vorrei...
1: Stare zitta e muta.
0: Al lavoro vorrei...
2: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
0: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
3: Una mattarella!
0: Dopo gli studi mi piacerebbe...
3: Non rompere!
0: Quello che chiedo alle istituzioni è...
4: Un paio di schiaffi?
5: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it. È una campagna di pubblicità Progresso.
6: Radio 6023.

0: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
1: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del

0: più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
1: Paolo Borsellino.

0: Ciao ragazzi, sono Claudio Coccoluto. Ascoltate 6023 perché ne vale la pena.
1: Radio 6023.

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: Sono le 3 e 5 minuti.
2: E di 6023 cosa ne pensa?
3: Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Oggi lo posso dire perché è finito tutto. Finito tra virgolette con loro.
4: E lo station manager Alessandro Raimondo?
5: Un ragazzo così intelligente che è riuscito comunque a mantenere questa sua interna allegria all'interno del gruppo. È un ragazzo intelligente e simpaticissimo. E quando si è simpatici è involontaria la cosa.
2: Altro da aggiungere?
6: Ma no, poco da dire. Prendo atto, fatico a capirli, ma li capisco. Capisco tutto. Non posso accettare che questo è francamente un qualche cosa che è al di là del bene e del male.
2: 6023. A chi piace, piace. A chi non piace, piacerà.
1: 6023.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
9: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
8: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
9: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
8: Sì, ci trovate su Facebook come CID, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce. 6023.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Biotestamento. Informati su vidas.it.
3: Scelgo adesso. Adesso che posso.
5: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Argilla Odivi è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante. Siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
8: Nel concreto, di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
7: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
8: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
7: Allora, i contatti, basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
8: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
7: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose, oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Radio 6023. 6023.
9: Sessantadue, tre.
10: 6020 che?
11: 60 23.
10: 6023.
9: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

Vi sentite soli la mattina in università? I vostri amici sono ancora sui mezzi e voi non vedete l'ora di rimandare lo studio, ma vi siete stancati di scrollare sui social? Allora scegliete Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Scoprite quanto l'essere chiacchieroni possa portare a una soddisfacente carriera lavorativa e ascoltateci mentre riempiamo le vostre giornate di energia. Perché meglio di un caffè c'è Radio 6023. La radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Cercateci su www.6023.it. Impossibile non trovarci.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 4.
3: Più o meno.
4: ¿Quién es usted?
5: Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria.
4: ¿Y qué radio escucha usted?
5: Yo escucho Radio 6023.
6: Radio 6023. Tres ciudades, una sola voz.
7: Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però, se vieni a Vercelli, Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, ci trovi subito.
8: Show! Sound System, Moia Radio 6023.
9: Aro! Bruciare!
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
12: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
11: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
12: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
11: La mail, il cellulare...
12: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito...
11: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce. 6023.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023. Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
3: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
2: Il biotestamento è questo.
5: Scusi, per il biotestamento?
1: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
5: Perché posso.
4: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
7: Adesso arrivo, non rompere.
6: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
7: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
6: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
7: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Forest Gump Piemonte è una associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
10: Perfetto, e cosa fate?
9: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi, che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
10: E come possiamo contattarvi?
9: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti. E poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
10: Possiamo sapere l'indirizzo email?
9: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
11: Wake up.
12: Sei zero ventitré.
13: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Radio 6023 ha un'opportunità lavorativa per te. Visita vercelligiovani.it per maggiori informazioni.
1: Servizio civile a Vercelli. Scopri, conquista, vivi.

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: Sono le 5.
2: Più o meno.
3: Radio 6023 promuove la musica emergente. Hai una demo? Vuoi far conoscere il tuo gruppo? Vai su www.6023.it e contattaci. Radio 6023, la radio che ti ascolta.
4: Ieri ho ascoltato una radio fighissima.
5: Uè, davvero? Ma come si chiama?
4: 60.023. No, aspetta, 6023. O forse era 6023.
5: Ah, ma ho capito, Radio 6023.
4: Esatto.
5: Radio 6023, la radio sempre al tuo fianco.
4: Però ascoltaci, eh.
6: Una radio di protagonisti.
7: Una radio da protagonisti.
8: Radio 6023. I need you right in front of me.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: L'associazione è la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
11: Quali attività svolgete per il territorio?
10: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno, che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
12: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
10: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, LILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come LILT Vercelli.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
3: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia. Siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentin. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose, perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo, oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto, e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili, per le persone che entrano in terapia, che hanno dei problemi, e per cui li accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo, e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tariffiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle, ovviamente, delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 20 18 07. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività. Abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione, e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio, adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono. Generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una 12 di persone per volta, e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenza e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
6: Ciao ragazzi, sono Pino Scotto e sono su Radio 6023. Ricordatevi, il rock and roll non morirà mai. Stay rock, brother.
7: 62.3
8: 6.020 che?
9: 60.23
8: 6.023
7: 6.023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Sono le 6.
1: Tempo libero e non sai come impiegarlo?
2: Cerchi crediti e non sai dove andare?
1: 6023 PS è la soluzione che fa per te.
2: 6023 PS, possibilità di stage da 150 ore.
1: Puoi entrare nella famiglia di Radio 6023. Formazioni tecniche su regia e speakeraggio. Migliorare le tue capacità comunicative. Montaggio audio-video a costo zero, in diretta e in esterna.
2: Oppure puoi collaborare dentro l'associazione di promozione sociale, organizzazione eventi, amministrazione e contabilità, fundraising e promozioni pubblicitarie.
1: Vieni a trovarci nella sede di Vercelli in Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109. Oppure contattaci su Facebook e alla mail 6023ps@gmail.com.
2: Se vuoi divertirti a lavorare,
1: a Radio 6023 devi entrare.
3: Gruppo News, tutte le news del Piemonte orientale.
4: Basta viaggiare da soli! In Ateneo arriva il nuovo servizio di carpooling dedicato alla comunità UPO. Vieni a scoprire come risparmiare e trovare un passaggio per viaggiare in compagnia da e verso l'università. Ti aspettiamo per il lancio ufficiale, mercoledì 10 dicembre, ore 16, presso la sala conferenze del rettorato, in presenza e in live streaming.
3: Tutte le news del Piemonte orientale.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Allora, la nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV. Siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
7: Quindi di cosa vi occupate?
6: Noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
7: Vi occupate anche poi dell'adozione?
6: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
7: E eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
6: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere gatti adottabili.
7: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
6: No, Instagram e Facebook.
7: Come si chiamano?
6: Baffi e Code ODV.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
1: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 8480 19.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
4: Di cosa si occupa la vostra associazione?
3: Clown terapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
4: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
3: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
4: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
3: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: Quando torno a casa vorrei
6: stare zitta e muta.
5: Al lavoro vorrei
7: fare carriera sotto la scrivania, eh?
5: Quando cammino per strada mi piacerebbe
8: una mattarella.
5: Dopo gli studi mi piacerebbe
8: non rompere.
5: Quello che chiedo alle istituzioni è
9: un paio di schiaffi.
10: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
2: Radio 6023. Fumo un po' e dopo gioco a PES.
11: 62-3.
12: 6-0-20 che?
11: 60-23.
12: 6-0-2-3.
11: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 7
3: e 6 minuti.
2: Vuoi il rock? E noi ce l'abbiamo. Vuoi il reggae? E noi ce l'abbiamo. Vuoi il punk? E noi ce l'abbiamo. Vuoi l'elettronica? E noi ce l'abbiamo. Vuoi l'R&B o l'hip hop? E noi ce li abbiamo. Vuoi la dance? E noi ce l'abbiamo.
4: Senti, ma la progressive non ce l'hai?
5: Eh no, cazzo, no. Un
4: po' di minimal?
5: No, non ce l'ho, senti, ti devi accontentare. 6023, quel che c'è, c'è, se non c'è...
4: Non c'è.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento e in ogni circostanza, ecco.
8: Scout di Vercelli?
7: Sì, sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
8: E avete dei contatti?
7: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie e cose che comunque ci riguardano.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
9: 62 3.
10: 6020 che?
11: 60 23.
10: 6023.
3: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: tre città, una sola voce. 6023
1: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
2: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
1: Paolo Borsellino.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli. Ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto, diciamo, di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti, diciamo, un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo poco conosciuto. La nostra sede si trova in via San Tugolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, vercelli, @gmail.com.
5: Che attività fate per i ragazzi?
4: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere, insomma, un mondo un po' particolare da conoscere e poi avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
7: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è.
8: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
9: Biotestamento. Informati su vidas.it.
7: Scelgo adesso. Adesso che posso.
1: 62-3
10: 6-0-20 che?
11: 60-23
10: 6-0-2-3
1: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: E se ora ti brucia un po' il sedere, non stare fermo a pensare a un rimedio, perché ci siamo noi della tana dei Boris. Prova il detergente intimo dei Boris alla fragranza di Aperol Spritz olivata Giasca per purificare i tessuti del tuo corpo. Detergente Boris, la tua freschezza è il nostro piacere.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
3: Di cosa vi occupate?
2: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
3: Quali sono i vostri contatti?
2: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio, la direzione del carcere e con le associazioni. Siamo coordinate dal centro territoriale del volontariato.
3: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
2: Direttamente al centro territoriale del volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
5: 3 città. Una sola voce.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 8.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: LEIDA, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
5: E che cosa fate?
4: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio. In modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione, appunto, di questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
5: Cosa fate qua oggi?
4: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
5: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
4: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-770.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
6: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
7: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
8: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
9: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
7: Il biotestamento è questo.
10: Scusi, per il biotestamento?
6: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
10: Perché posso.
9: Informati su vidas.it. Scelgo adesso, adesso che posso.
11: Cerchi un'esperienza che faccia davvero la differenza mentre studi al lupo? Radio 6023 ti aspetta. Stage, tirocinio o volontariato per metterti in gioco tra redazione, conduzione, tecnica e social. Impari, sperimenti, racconti il territorio e fai squadra. Accendi il microfono, costruisci competenze e dai voce alle tue idee. Partecipa, cresci professionalmente, crea relazioni vere e trasforma la passione in un'esperienza concreta insieme agli studenti UPO. Cosa aspetti? Mettiti alla prova e unisciti anche te a Radio 6023.
0: Tre città. Una sola voce.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
3: Adesso arrivo, non rompere.
2: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
3: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
2: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
3: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.litaliasonanchio.it.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Cordin Cibacco Aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
6: E cosa fate?
5: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età di vita.
6: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
5: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200-967136. 3200-967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito, su Facebook e sul nostro sito, ci trovate per Cordin Cibacco Aiutiamoci e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
7: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
5: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
8: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency. 2842-6203.
9: Say my name.
10: Radio 6023.
9: You're goddamn right.
11: 62-3.
12: 6-0-20 che?
13: 60-23.
12: 6-0-2-3.
11: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Ancora voi. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso.

Io certo non lo posso fare, ma se un'idea ve la siete fatta, venite a dirmela di persona. Trovarmi è facile. Sulla lapide c'è scritto il mio nome, Luigi, anzi Gianluigi. Gianluigi, bomba atomica.

0: Ciao gente, siete connessi su www.6023.it.
1: Oh, ma perché fai la voce così seria sensual?
0: Perché fa figo.
1: Ah già, giusto. Beh dai, di quello che devi dire, scusa l'interruzione.
0: Eh sì. Ciao gente, siete connessi su www.6023.it, la web radio dell'Università del Piemonte Orientale. Oltre ad ascoltarci direttamente sul nostro sito, puoi farlo anche dal tuo smartphone. E se stai già in università, puoi farlo nei punti di ascolto di Vercelli, Novara e Alessandria. Non a caso, Radio 6023 è tre città, una sola voce. Ascolta i nostri programmi e la nostra musica.
2: Oh, quel tre città, una sola voce, mi è piaciuto. Rifammelo.
0: 6023, tre città, una sola voce.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Siamo Amnesty International, gruppo Italia di Vercelli, gruppo 93.
5: E cosa fate?
4: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
5: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
4: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
6: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
7: Tre città. Una sola voce.
8: 6

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano, quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche, diciamo anche a Biella, presso il Centro Servizi del Volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il Liceo Scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino appunto al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo esperanto, tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Taranto, e poi anche al liceo scientifico e le altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso che viene poi veicolato dal centro ufficiale della scuola, in sostanza.
2: Avete anche degli altri contatti social?
1: Prego.
3: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Anche questa volta potrei perdere tempo

se la risposta non sarà la mia, lascia che questa piccola poesia nel profondo possa venirti a bussare, anche se tutto prima

Va, va, va, vabbè. Non ci accorgiamo che non esistiamo e non esitiamo, perché in fondo non ci amiamo. Noi che facciamo gli antigenici e poi studiamo da carnefici. Non ci accorgiamo che non esistiamo e non esitiamo, perché in fondo non ci amiamo. Noi che viaggiamo catalitici e poi studiamo da carnefici, come assassini semplici, con silenziatori complici.

0: Se on kaikkialla. Autossasi, kotonasi ja matkapuhelimessasi. Mistä oikein on kysymys? No radiosta tietenkin. 13. helmikuuta vietetään maailman radiopäivää. Katsotaanpa tarkemmin tätä luotettavaa tiedotusvälinettä, joka jopa pelasti Eiffel-tornin. Radio sai alkunsa 1800-luvun teknologisista innovaatioista. Amerikkalainen Samuel Morse keksi lennättimen. Saksalainen Heinrich Rudolf Hertz keksi radioaaltoja tuottavan laitteen. Ja vuonna 1899 italialainen Guglielmo Marconi teki ensimmäisen radiolähetyksen Englannin ja Ranskan välillä. Ranskassa ensimmäisen radiolähetyksen teki joulukuussa 1921 Radio Tour Eiffel, joka radioi myös ensimmäisen konsertin. Joitakin vuosia aiemmin Eiffel-torni oli ollut tuhon partaalla. Ihan totta. Eiffel-torni avattiin yleisölle vuonna 1889 Pariisin maailmannäyttelyä varten, ja se oli määrä purkaa 20 vuotta myöhemmin. Jättimäisenä radioantennina toimiminen kuitenkin pelasti sen. Se jopa kasvoi 12 metriä pituutta uuden antennin myötä, jolloin sen korkeus nousi 324 metriin. Palataanpa vielä lyhyen radion historiaamme. Jotkut ehkä muistavat isoäitiensä valtavat radiot. Transistoriradiot ilmestyivät toisen maailmansodan jälkeen. Radiota saattoi viimeinkin kuunnella kaikkialla. 1980- ja 90-luvuilla siirryttiin digitaalilähetyksiin, kun analogiset FM-lähetykset väistyivät DAB-teknologian eli digiradion tieltä. Myös satelliittilähetykset alkoivat tuolloin. 2000-luvulla tulivat puolestaan podcastit ja nettiradiot. Radio on siis osannut seurata aikaansa. Se on tehokas väline, jolla voidaan juhlistaa ihmisyyttä kaikessa moninaisuudessaan. Se tarjoaa myös foorumin demokraattiselle keskustelulle. Lisäksi se on maailman eniten käytetty tiedotusväline, ja juuri tästä syystä Euroopan parlamentti on päättänyt tuottaa omaa audiosisältöään. Voit kuunnella sitä muun muassa europarl.audio-verkkosivustolla.
1: Isbjogdina er af garmrem unto gesæerne halina, og is garmrem hoogt og gesæerne politiogte akka. Dinne diev no melina Mercuri. Bastor moile ra og is reelskanon idrnarsjunte i, og is bevor farsa politoili sa greig teresh kudeta nejuk shaske shacht. Hastel sier fadden daun e kaina na dachtorachta og is e kossant an den lahash. Teresh hitterman reimish bi an dinne akka an shalis fudde mar ara kultur na greige, agus bohine des na dine a vanig party na sosialehe pan helenacha i. Divig Mercuri gan stad gan stenach an facet chultura a spraga in san orp, agus marana hairacht fos i junsnav aul clor free of kafaka chultura na horpa agus fondorach malina Mercuri. Tarigeistuk le shraspechilta dar badkwele star agus fieri ki. Ins na hagrainsop, cléamid scéalta na bhar agus na man a bhí freagrachas ferbert na hárpa féin a féinúlacht agus a lóchana. Siad san na mórfacha agus na hafracha a bhí ag an eantas. Rúga go Mália Maria Mercuri in san aithin in éidig fithe. Dhéan si stadéire an drámaíocht agus bastar stáitir múil a ráí go lua. Bhí rólachas a dráma a Streetcar Named Desire in éidig da hadané a haring mór chlú orthi, agus go lua in íigsin bhoig si gradam Marika Kotopouli den vanáisteoir is fear. Mula go céad scannán, Stella, féistiúr Michaelis Kakoyanis ag Féidir Cann in 1986. Bhuail si leis an scannánáir Americanach Jules Dassanown a fós siar bowl agus a ribrig si leis. In 1986 bhoig si an gradam den vanáisteoir is fear ag Cann den scannán Never on Sunday a anam níag cúig húra de gradam an acadamh. An éanú lá fiad de bhí ebrain 1986 agus ar stáitte in Uaurach, fuair Mercuri amach go raibh grúpa ifigach arm tar éis an chóch de gháil chua féin in San Réig agus Juntana Gréige chua hú, with Dr. Remus na Garnail choma air. As sanamach lach si gach deis ar an státe chan an junta a cháine, agus bé búhig an den lás an mana a dúsáid si a ríst agus a ríst eile. Lilling chéana seachníana an Remus fi si a monfachta siachta ar fud an dáin ag éilif gavilfi ar an den lachas. Bhuin na Garnail a sé ránacht chréagachta, vad an nártig a ding a váltacht.
2: En a vrádi, stis tás ar siúaris top, tás ar is óra top rói.
1: Íhe óáin ar cahar clogar maidin chléig an déli mélarm agus dúrdar, tá da hér ánacht buinte a codiat. Ba mis an chéad dine ar bhain si dí. Lá am a chola agus gan bérle liafagam, drag rías, rugag sa gréig mé. Ba siistuch é nar a rugag é agus beg sé na asistuch nar a chailfaré. Ba gréagach mé nar a rugag mé agus is gréagach a veganam nar a chailfar mé.
2: Aftar gynnis ke fascistas, aftar sa pethaini fascistas, ke bada pethaini lunir.
1: Anáin bagartí agus fiú íirecht chaní a ailmharú níor hepéir dingeháiltocht riamh. Lean si lena cóireach le thóráidí, ceolchuirmacha agus aglaimh go dtí gur abhainí an den lathas in 1974. Nuair dul si an réig, chabhaigh mar cuaí le páirtí na sóisialaithe panhéileanacha Paiseach a chruthú, agus toghaigh chun na parlamente in 1976. Nuair bhuaigh Paiseach na toghcháin in 1981 denag Aracal Tuaide. Bí an chéad bhean a raibh an post sanna cé agus ní raibh aon neas fuidin á í a ról an ara cultúr is stair na gréige. Mar ara dhéan si athrú ó bhán ar an saol cultúrtha. Chuir si rochtain ar bhúsaim ar fáil de Shaoránaigh, chuir si an tadachas chun cín tréad an éireacht, agus chuir si tús le mór thionscadal ó an Músaim Cultúr na Bisáinte i d'Asalánaice. Ina hánta san chuir si tús lena feachtas cáilúil chun saothar bharmar an phártanáin dáil aráis.
3: And as Shakespeare meant to England, St. Paul's Cathedral.
1: Cén tácht atá le Shakespeare de Hasana? Nú áid aglis neaf Paul. Cén tácht atá le sin Taj Mahal dan India? Cén tácht atá le sin Bentéirot sa Seipel Sistínach dan Adail? Is fuin si vroid doing sé her varmar an fartanáin? Si a dar vein ólach díad? Is nasc an leanov le bór fiaus na gréga íad? Is anan na saothar san agus cuin cheapa an den lathas agus na saoirse atá againn.
3: Synonymous with our concepts of democracy and freedom.
1: An rud is mó a bhain si amach ar le bhéal an aontais ná cruthú thionscna phríomhchathracha cultúr na Heorpa. Bí an aithin céad phríomhchathra cultúr na Heorpa in 1985, tar éis na mar cuaí a chur ina lí ar airí cultúr an aontais an cultúr a chur a gríolár éanúlacht an aontais Heorpaigh. Ina haunta san sprag si nascan a cultúrha le hirhir na Heorpa fiú sárahit an cartainíring. Ag tús na nédrug nóchadí vás si an astórat as an falltíocht a rís dele. Nair hánig pasach a gócht a rís a nédrug nócha trí, lan si arhi mar ara cultúr, a dírú ar an cultúr a nasca leis an adachas. Cailag Malina Marcúri a nédrug nócha cahar a nua áraug. Agus Socrid tugag an an orde a thugtag de ganád a frí a vara, rud a léirig an cion olvúr a bhí ag muintu na gréga ar hi. Sa láta an nuváin is féidir a haslinga eiscint fós a von dúrach Malina Marcúri a chuirn an cultúr grégach chun cín ar fud an dáin. Ó 2007 brunan an dúrach grad am arclaníochta Malina Marcúri ar van aistóra ó go bháin gach blian, in éanach le bróiste in aithanta Malina a héan ó bhúrtóir go bhúrtóir, rud a chuirbhní an cuina ar hi ar an státe. Ní raibh tácht le tidal nú gradam de Malina Marcúri. Ba chóchtaí an grá, a grá an réig, agus an grá fuaisí ó bhaointe na háite. Is spraga iad a gá agus a heisling fós sa lá atá nó bhán. Sí Parliament na Heorpa a chur an chláirsá de láthair.
4: Tre città, una sola voce.
5: 6023. Quando torno a casa vorrei...
6: Stare zitta e muta.
5: Al lavoro vorrei...
7: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
5: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
8: Una mattarella!
5: Dopo gli studi mi piacerebbe...
8: Non rompere!
5: Quello che chiedo alle istituzioni è...
9: Un paio di schiaffi?
10: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
11: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
6: sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
11: Paolo Borsellino.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
12: Allora, l'associazione Amici di Arlo, che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati precisamente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline. Donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
13: Quali sono i vostri contatti?
12: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
14: Radio 6023, la radio degli studenti del Piemonte Orientale.
15: Sei zero ventitré.
11: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: si può aggiustare tutto con Bob e Rob Protti, i maghi dell'aggiusta tutto. Tagliandi, cinghie di distribuzione, macchine agricole e calendari di donne nude. Puoi trovare tutto questo nell'officina Fratelli Protti, sulla strada per Magenta, via dei Vostri Cuori 023. Ogni 3 cambi dell'olio, un ricambio griffato, la tana dei Boris. I ricambi sono riciclati e rubati dalla discarica dei Boris.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Il sogno con Antonella.
3: Di che cosa vi occupate?
2: È nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
3: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
2: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
3: E le pagine quindi sono nome?
2: Il sogno con Antonella.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
5: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
6: Biotestamento. Informati su vidas.it.
5: Scelgo adesso. Adesso che posso.
7: Tre città. Una sola voce. 6023.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Max, Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
9: È stato lungo il viaggio?
8: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
9: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
8: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto sociale sono quasi 30 anni, sì.
9: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
8: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
9: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
8: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali. Però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
9: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
8: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
10: Mei 2004 was een historisch keerpunt voor 10 landen in het hart van Europa. Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië werden lid van de EU. Het was een heugelijk moment van eenheid en grenzeloze mogelijkheden. Laten we dieper ingaan op deze historische gebeurtenis. In de loop der jaren is de Europese Unie een aantal keer gegroeid. In 2004 vond de grootste uitbreiding plaats. Niet minder dan 10 landen traden tegelijkertijd toe. Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië. Na de uitbreiding telde de EU 25 landen. De heersende opvatting was toen dat er 30 zouden moeten worden.

Santana.

0: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
3: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
2: Il biotestamento è questo.
5: Scusi, per il biotestamento?
1: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
5: Perché posso.
4: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Io ho WTA, mic check. Tommaso, alias Piotta, ascolta 6023. Bombo.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Noi siamo SOS Santia Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, Cindy. Si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto bella.
1: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
8: Noi siamo a Santia, sì, la nostra sede sociale è in Corso 2 Giugno e sì, siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
9: 62-3
10: 6-0-20 che?
11: 60-23
10: 6-0-2-3
9: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Radio 6023. 023.
1: Vuoi diventare speaker, autore, regista, redattore musicale, tecnico audio e molto altro ancora? Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia e di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con la realtà vercellesi, piemontesi e nazionali. Scrivi a info@6023.it e visita il nostro sito Radio 6023. Collabora con noi.
2: Ahmed, a tuo dad venire qua.
3: Adesso arrivo, non rompere.
2: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
3: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
2: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
3: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
5: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
4: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
5: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
4: Sì, ci trovate su Facebook come CIDI, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: Tre città, una sola voce.
7: 6023.
8: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
9: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
10: Biotestamento. Informati su vidas.it.
9: Scelgo adesso. Adesso che posso.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Argilla Olivi è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante. Siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
2: Nel concreto, di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
1: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Forest Gump Piemonte è una associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
2: Perfetto, e cosa fate?
1: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi, che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
2: E come possiamo contattarvi?
1: Abbiamo un numero telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti, e poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
2: Possiamo sapere l'indirizzo email?
1: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency. 2842-6203.
3: Ciao, sono Cristiana Capotondi e amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
0: Radio 6023. Stay Rock.
4: Sessanta due tre.
5: Sei zero venti che?
6: 60 23.
5: 6023.
4: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
2: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
1: Sì, li fanno i nostri volontari e durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
2: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
1: La mail, il cellulare?
2: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito.
1: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Tre città, una sola voce. 6023.

0: Ciao a tutti ragazzi, qui ancora il vostro Alessandro per una nuova puntata di Spazio Emergenti, oggi in compagnia di Filippo, in arte Follow the River. Ciao Filippo.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Filippo, tu ci stai presentando oggi il tuo nuovo singolo che è Nocturnal Interlude. Ci vuoi parlare un po' di questo pezzo?
1: Sì, esatto. Beh, prima di tutto ti dico subito, ringrazio tutti voi per avermi, insomma, concesso questa intervista e questo spazio, sono molto contento. Guarda, Nocturnal Interlude praticamente è una canzone che nasce in seguito a una piccola pausa che mi sono preso dopo che ho pubblicato un po' di cose, onde ho deciso di fermarmi per un po' per studiare un po' un nuovo sound, insomma, nuovi modi di vedere la mia musica. E mesi fa avevo scritto la seconda parte di questa canzone, che è la parte che si chiama Nocturnal, proprio perché l'avevo scritta durante una notte insonne, diciamo, e volevo che l'atmosfera fosse quella. E invece la prima parte della canzone, che è quella che ho soprannominato Interlude, l'ho scritta molto più di recente ed mi è venuto quasi spontaneo unirle, le sentivo molto vicine. E diciamo che quindi è una sorta di canzone creatura di Frankenstein, una parte nata molto prima, una parte nata molto dopo. E in particolare Interlude parlo, ho voluto spiegare quello che provo mentre, insomma, mentre canto di fronte a un pubblico, mentre un pubblico ascolta le mie canzoni. Così ho deciso di mantenere questo doppio titolo per, diciamo, far vedere le due sezioni della canzone, ecco, è un po' questo.
0: Questa canzone, insomma, intanto è un genere un po' particolare, tu come definiresti il tuo genere?
1: Ma io ho sempre ascoltato tanta musica, in realtà diciamo che genere in particolare credo molto un po' nella missione, commissione di queste cose, però capisco che bisogna dare un po', è utile dare delle indicazioni di massima. Diciamo che quello che dico sempre riferito a questa canzone, a quello che suono adesso, lo chiamo sempre come qualcosa incastrato tra, diciamo, l'indie folk moderno, un po' alla Bon Iver come stile, e l'elettronica minimale di Chet Baker e James Blake, quindi qualcosa che lasci molto spazio alla voce, a una chitarra elettrica molto, diciamo, bagnata, con tanto delay e tanti effetti. Quindi un genere del genere. Spero di essere stato chiaro, però più o meno la catalogherei così.
0: Assolutamente, sì, no. Sei stato chiarissimo, anche riferimenti, insomma, hai fatto questi riferimenti a questi artisti, facilitano molto la comprensione. In effetti si sente molto la commistione, ed è una commistione che assolutamente funziona. Quindi, visto che hai parlato, figurati, visto che hai parlato di artisti, che no, hai fatto degli esempi di artisti per spiegare un po' il genere della tua musica, allora vorrei sapere quali sono gli artisti che ti hanno influenzato a scrivere, oltre che questo pezzo, proprio a iniziare a fare il musicista, ecco.
1: Ma direi che in generale, appunto, io dalla prima volta che ho ascoltato, ormai 5 anni fa, la prima canzone, così per caso, di Justin Vernon, con il suo progetto Bon Iver, lui è diventato sicuramente il mio punto di riferimento, sia come scrittura dal punto di vista della melodia, cioè delle parole, sia nell'utilizzo dei suoni, della crescita del percorso artistico, sia anche proprio una scrittura delle liriche, perché sempre del testo, perché è sempre molto così, diciamo, molto etereo, non so come dire, dice delle cose ma non arriva mai al punto. Quindi lui sicuramente. E poi ultimamente mi sono spostato molto più su una, appunto, sull'elettronica, quindi su qualcosa di minimale tipo James Blake, quindi Dirty Projector. Cioè, l'italiano invece mi è sempre piaciuto tantissimo come approccio, anche se forse un po' diverso rispetto al mio, però Niccolò Fabi, su tutti, è il cantatore italiano a cui mi ispiro di più, anche proprio come prende, cioè come prende il suo progetto, ecco, diciamo, come lo porta avanti. Questi sono i nomi a cui mi ispiro di più, ecco, insomma.
0: Beh, insomma, delle influenze belle colorite, belle varie, che poi in effetti si sente dalla tua musica. Tra l'altro, vorrei sapere tu cosa suoni. Se hai un gruppo a cui ti appoggi, se suoni tutto tu di preciso cosa suoni, insomma.
1: Ma io sono iniziato, primo strumento, lo strumento che suono ancora tuttora è la chitarra. Ho iniziato come chitarrista, appunto, nel primo band del liceo, e poi successivamente ho iniziato ad andare a lezioni di canto. Quindi da che ricordi, da quando ho iniziato a scrivere canzoni, mi sono sempre accompagnato con la chitarra, prima elettrica, poi acustica, poi di nuovo elettrica in questo nuovo progetto. E diciamo che in generale io sarei un solista, in realtà il progetto River, che è nato da un po' di tempo, ora si chiama Follow the River, è nato come un collettivo audiovisivo, quindi eravamo tante persone, anche non solo musicisti ma anche videomaker eccetera. Poi questo collettivo è diventato più un progetto personale, però molte delle persone che erano come all'inizio sono le persone con cui collaboro anche adesso, quindi anche i musicisti, per dire, a cui mi appoggio sono loro. Diciamo che per questo nuovo progetto la mia idea per il live era quella di avere di essere appoggiato a altri musicisti in una situazione minimale, in trio, io alla chitarra elettrica e alla voce, un'altra chitarra elettrica e poi un ragazzo invece che si occupasse delle sequenze e dei beat elettronici, quindi questa situazione qua, diciamo.
0: Ah, molto interessante come formazione live. Mentre per lo studio come ti organizzi, insomma, hai qualcuno che ti aiuta a suonare gli altri strumenti o suoni tutto tu? Hai delle campionature?
1: Ma diciamo che la genesi di questa canzone, io mi piace molto la montagna, no? Ho una piccola casa in montagna, la mia famiglia, e appena posso vado lì a registrare le mie cose. Tra l'altro anche un EP precedente l'ho registrato io in montagna. Per questo EP in particolare ho deciso di contattare un mio amico che si chiama Gabriele Pallanca, che ha uno studio a Genova, la città dove vivo, e insieme a lui siamo andati per qualche giorno in questa casa su in montagna, abbiamo allestito un micro studio nel soggiorno e con lui, insieme a un altro team molto risicato di persone, abbiamo registrato questo singolo e anche altre canzoni. C'erano un ragazzo che in realtà si occupava appunto della parte video, il produttore di questo singolo e dell'EP che uscirà, che è Simone Meneghelli, e altri due musicisti, un altro chitarrista elettrico che tra parentesi è anche il mio insegnante di chitarra, e poi un altro ragazzo che si è occupato appunto di dei synth e delle parti di chitarra acustica anche. Quindi questa cosa, un po' questa gita, diciamo, un po' riporta.
0: Beh, molto bello, bello ritirarsi in una casetta in montagna a scrivere e a registrare.
1: Sì, proprio come appunto Justin Vernon ha fatto col suo primo album.
0: Giusto. Quindi adesso ti chiedo, innanzitutto, se hai progetti futuri, sia dal punto di vista di registrazione in studio, quindi di far uscire un album, un EP o qualche altro singolo, e poi se hai progetti futuri, nel senso se hai già qualche live in programma, insomma.
1: Allora, il progetto adesso, diciamo futuro, è legato molto allo sviluppo appunto di questa canzone e a riuscire a farle dare più eco possibile. Diciamo che rispetto ai progetti precedenti miei, in questo mi sento molto a fuoco. Sicuramente non è un punto di arrivo, è sempre un punto di partenza, però lo sento molto più a fuoco, più mio, sia come sound che come testi che come tutto. Quindi vorrei tanto puntare su questo. Quindi nei progetti futuri ci sono sicuramente di suonare tanto in giro, di portare tanto in giro questo progetto. E su in montagna, come dicevo prima, abbiamo registrato un tot di canzoni. Devo ancora vedere, insomma, quando poi farle uscire, però la mia idea è quella di far uscire proprio un EP. Comunque, in generale, l'idea è quella di suonare il più possibile. Per date live ci stiamo lavorando, sono comunque in aggiornamento, quindi invito tutti a seguire la mia pagina Facebook in primis, ma anche gli altri social per restare sempre aggiornati, ecco, insomma.
0: Certo. Allora, in conclusione ti chiedo, primo, velocissimamente, il tuo nome, il nome che hai scelto per il tuo progetto, come l'hai scelto, da dove arriva?
1: Allora, il nome si chiama Follow the River, praticamente nasce come River quando ho iniziato questo progetto ormai quasi 4 anni fa, perché avevo riciclato il nome da un EP precedente, poi negli ultimi mesi ho deciso di cambiarlo in Follow the River perché mi sembrava, ecco, come dare significato a qualcosa, cioè un monito per me, cioè segui il fiume, segui quello che senti e non, insomma, non farti dominare da altre cose. Quindi il significato del nome Follow the River appunto è questo qua.
0: Visto che hai parlato di social, ti chiedo di dire ai nostri ascoltatori dove possono trovarti sul web, qualsiasi tipo di piattaforma in qualsiasi tipo di piattaforma tu sia presente.
1: Beh, diciamo che sono presente ovunque, nel senso che mi potete trovare su Facebook come Follow the River, su Instagram come I am Follow the River, su Twitter, e poi per i video il mio canale YouTube sempre Follow the River, e per la musica su SoundCloud Follow the River ovviamente, e su Spotify Follow the River. L'unica cosa preciso, lo so che è un po' una, insomma ci si mette un po', però se lo scrivete tutto tra uno spazio, tra una lettera e l'altra, mi trovate, cioè F spazio, O spazio, L spazio, lo so. Non sapevo che facesse questa distinzione Spotify prima di scegliere il nome, quindi vi chiedo di fare questo piccolo sforzo, ecco.
0: Ma penso che dopo aver sentito il tuo brano lo faranno sicuramente. Allora, io ti ringrazio per essere stato ai nostri microfoni.
1: Grazie a voi, grazie a voi.
0: E in chiusura ti faccio lanciare il tuo pezzo.
1: Bene, grazie ancora a voi e sono contentissimo di poter dire che questo pezzo è il mio, si chiama Nocturnal Interlude e spero che vi piaccia. Io sono Paolo Deriver, ciao a tutti.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: L'associazione è la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
2: Quali attività svolgete per il territorio?
1: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno, che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
3: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
1: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, LILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come LILT Vercelli.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Tre città, una sola voce.
5: 6023.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia, siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentini. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose, perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo, oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto, e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili, per le persone che entrano in terapia che hanno dei problemi, e per cui li accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL li accompagniamo, e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tariffiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese, che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 20 18 07. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività. Abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione, e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una 12 di persone per volta, e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenza e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: Ricominciano i corsi, le fatiche per prendere il treno, l'ansia degli esami.
7: Ma tutto questo c'è un limite. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, torna al Good Morning Lab.
5: Per allietare la tua pausa pranzo e per saziare la tua voglia di musica.
7: Radio 6023.
5: Comoda,
7: viva,
5: sempre al tuo fianco.
4: Tre città. Una sola voce.

0: Cineum mi presenta.
1: Mamma diceva sempre che i miracoli succedono tutti i giorni.
2: No, provare no, fare o non fare, non c'è provare.
3: Potrebbe essere peggio.
4: Ecco,
3: potrebbe piovere.
0: Cinever Green, non c'è fine, non c'è inizio, c'è solo l'infinita passione.
5: Di Cinauni, siete pronti per le vacanze? Vi sentite più turisti o viaggiatori? O pensate che i viaggi migliori siano quelli interiori fatti con la mente e con il cuore? Io sono Virginia e con questo Cinever Green voglio riflettere con voi sull'importanza dei viaggi. Non solo perché ci permettono di visitare nuovi posti, ma anche perché ci permettono di crescere sempre, indipendentemente dal tipo di esperienza che facciamo. Per affrontare questa tematica ci serviremo del film Vicky, Cristina, Barcellona, uscito nel 2008, scritto e diretto da Woody Allen. Una pellicola che con molta leggerezza e un pizzico di allegria finge di raccontare le pene d'amore di due giovani coppie per parlare delle occasioni che un viaggio, come quello dall'America a Barcellona, possa essere un'occasione in realtà per rivedere i propri preconcetti sull'amore, per poi scegliere se proseguire con la nostra quotidianità o modificare qualche piccola routine e qualche ideale, al fine di migliorare noi stessi e la nostra vita. La trama è molto semplice. Due amiche, Vicky e Cristina, vanno a Barcellona per una vacanza. Vicky è una ragazza seria, pianifica la sua vita al dettaglio, studia, lavora, crede nel vero amore e sta per sposarsi. Cristina, invece, è un'artista, fotografa e nelle sue storie d'amore cerca prima di tutto la passione e non le interessa minimamente trovare un compagno per tutta la vita. Entrambe conoscono Juan Antonio, un artista dal carattere espansivo e intrigante. Nel suo passato c'è un'ex moglie che continua ad influenzare la sua vita e possiamo dire che a modo loro entrambi influenzano e cambieranno la vita di Vicky e Cristina.
6: Vorrei invitarvi tutte e due a venire con me a Oviedo.
7: A venire dove?
6: A Oviedo, per il weekend. Partiamo fra un'ora.
5: Un'altra tematica affrontata che è molto importante e molto attuale, anche se nel film può sembrarci marginale, è quella dell'amore non monogamo, che viene visto in tutta la sua bellezza e in tutte le sue difficoltà. Questa pellicola, che ricordiamolo è uscita nel 2008, ci mostra un amore non tradizionale nella sua quotidianità, mostrandolo al pubblico senza nessun apparente intento pedagogico ed evidenziando le somiglianze e le differenze tra l'amore che può esserci fra due donne e un uomo in una relazione del tutto consensuale e paritaria e l'amore etero e monogamo conosciuto già dai più.
6: Cioè vi faccio vedere la città e mangiamo bene, beviamo ottimo vino e facciamo l'amore.
7: Ah, ma chi è esattamente che farà l'amore?
6: Si spera tutti e tre.
7: Oh mio Dio.
6: Chiedo il vostro conto.
7: Certo che questo qui non ha mezze misure. Senta, signor, magari in un'altra vita.
5: Questo film tra il 2008 e il 2009 è stato nominato per moltissimi premi ed ha ottenuto un Golden Globe per il miglior film, commedia o musicale, il che non ci meraviglia data la bellezza della sua colonna sonora che esalta la musica spagnola e con la sua melodia farebbe venire voglia a chiunque di farsi un bel viaggetto a Barcellona e dintorni. Da Cineuni è tutto, io sono Virginia e vi invito a non perdervi questo e gli altri contenuti della nostra redazione. A presto!
8: Cineuni. Non c'è inizio, non c'è fine. C'è solo l'infinita passione per la radio e il cinema. Cerca Cineuni su Spotify o ascolta le nostre puntate sulle radio universitarie Raduni.
9: Ringraziamo Mario Monopoli e Virginia Revolti, ma soprattutto i montatori per le clip di questa puntata, ed è arrivato anche il momento di consigliarvi dei film a tema viaggio. Vi parlerei di Non ci resta che piangere, un film indimenticabile di Roberto Benigni e Massimo Troisi. Interpretano un insegnante e un bidello amici che si confidano a vicenda mentre sono fermi a un passaggio a livello in attesa che il treno passi, ma ad un certo punto si scatena il putiferio, sono catapultati in un'epoca totalmente diversa, anzi in più epoche diverse, e quindi loro è come se fosse un viaggio nella storia. Assolutamente dovete recuperarlo. E poi un altro film che mi sento di consigliarvi a proposito di Woody Allen è Midnight in Paris. Anche questo un viaggio nel tempo, un viaggio attraverso le epoche, annoverato tra i maggiori successi di Allen e impropriamente anche considerato come il secondo capitolo della trilogia turistica del regista, iniziata con Vicky, Cristina, Barcellona, appunto Tutto nel 2008 e conclusasi con To Rome with Love nel 2012. Quindi non potevo non consigliarvi Midnight in Paris. Ire, invece tu che film consigli?
4: Io invece vi parlo della mia trilogia del cuore, che è un po' la trilogia delle vacanze estive, anche se effettivamente è il primo film, quello più vacanziero di tutti, e cioè vi sto parlando di Before Sunrise, Before Sunset, Before Midnight, del regista Richard Linklater, che vede come protagonisti due sublimi Ethan Hawke e Julie Delpy, molto giovani nel primo film e un po' meno giovani nell'ultimo film. La trilogia racconta l'evoluzione della loro storia d'amore, che inizia proprio grazie ad un viaggio di questo giovane ragazzo che sta facendo una sorta di interrail, se vogliamo, è un po' alla ricerca di se stesso, e sul treno proprio incontra quello che poi sarà l'amore della sua vita e passeranno una notte d'amore a Vienna, nella bellissima città di Vienna. E mi sento di dire che la cosa più bella di questo film sono proprio i dialoghi, cioè ore e ore di dialoghi veramente curati nei minimi dettagli, che vanno a toccare tantissimi argomenti interessanti.
9: A proposito di viaggi interiori, c'è anche Mangia, prega, ama con Julia Roberts, il film del 2010, tra l'altro tratto proprio sul libro autobiografico di Elizabeth Gilbert, che racconta di questa donna che cerca appunto di ritrovare se stessa e gira tutto il mondo, va in India, arriva anche in Italia, e poi non vi posso dire troppo perché altrimenti vi spoilerò il film se non l'avete visto.
4: È presente quando prima ho detto che ho un problema con Penelope Cruz, io ho un problema anche con Julia Roberts, mi dispiace, l'ho detto.
9: Vabbè, sono le unpopular opinion. Ti si può perdonare tutto, ma adesso è arrivato il momento di parlare dei nostri fatti del cinema.
0: Cineuni. Che film questa radio?
4: Torniamo a noi, torniamo a Cineuni e andiamo un po' a indagare, a spiare i nostri ragazzi della redazione, che cosa hanno fatto in questi ultimi giorni. Mi fa molto piacere infatti raccontarvi che Cineuni ha di nuovo partecipato al Nano Film Festival, che è il festival dei cortometraggi che si tiene alla zona del Teatro Area Nord di Napoli. Noi ci teniamo particolarmente a questo festival perché, oltre ad essere un festival comunque piuttosto giovane, e sapete che una delle mission di Cineuni è proprio quello di dar voce a cineasti emergenti e giovani che si occupano di cinema, ci teniamo molto perché è un progetto molto interessante, in quanto il suo scopo ultimo è quello di rivalutare il quartiere, come dicono loro, immettendo nuova linfa vitale e culturale soprattutto tra le nuove generazioni. Noi ci siamo divertiti tantissimo anche quest'anno, ringraziamo la project manager Gelsomina, che ormai è diventata una nostra amica e spero ci stia ascoltando, e speriamo di poter collaborare con loro anche per il prossimo anno. Voi ovviamente andate ad ascoltare e a leggere tutti quanti i nostri contenuti e le nostre recensioni. Ma adesso Ima ci parla di qualcosa che invece esula un po' dal contesto italiano, andiamo infatti un po' oltreoceano e vediamo quali sono le nuove uscite previste per quest'estate.
9: Ebbene sì, Ire, perché è uscito Transformer il risveglio, e proprio in questo periodo nelle sale, quindi se siete dei fan di questo, del capitolo Transformer, non vi resta che correre al cinema. E poi è in uscita l'ultimo film di Wes Anderson, Asteroid City, e intanto si parla tantissimo di Oppenheimer, l'ultimo film di Christopher Nolan, che dovrebbe uscire il 21 luglio di quest'anno, ovviamente in Inghilterra, e poi lo aspettiamo in Italia. Cast stellare: Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Matt Damon, Emily Blunt e tantissimi altri.
4: Chissà che cosa ci riserverà questa volta Nolan, che è sempre un regista ad alto livello, insomma, ci sorprende sempre. Io invece vi volevo parlare di una cosa che mi ha fatto molto ridere in questi giorni, cioè se aprite i social o qualsiasi media si parlerà solamente dei piedi di Margot Robbie. Lo so che vi starete chiedendo, ma in che senso? Ovviamente il tutto è collegato al nuovo film di Barbie, che uscirà anche lui a luglio, noi non vediamo l'ora di andarlo a vedere, e della grande impresa di marketing che stanno facendo e che ruota intorno a questo film, quindi insomma ne riparleremo.
9: Ire, si parla di piedi, ma non è un film di Tarantino, quindi chissà cosa.
4: Esattamente, però sarà molto contento Tarantino di andarlo a vedere, spero.
9: Sicuramente, sicuramente, conoscendo le sue passioni.
4: Ognuno ha le sue passioni, come si suol dire, e bando alle ciance, andiamo avanti con la nostra puntata.
10: Riflettori puntati.
11: Qui
10: Quando penso all'estate ormai alle porte, l'immagine nella mia mente è una. Il mio viaggio di maturità in Grecia, tra sole, mare cristallino, scogliere selvagge e sabbia bianca. Se penso a quel viaggio, un'altra cosa che mi viene in mente è uno dei miei film preferiti, ambientato proprio in Grecia. Sto parlando di Mamma Mia, diretto da Philippa Lloyd nel 2008, adattamento dell'omonimo musical sulle canzoni più famose degli ABBA. E chiaramente, se penso a Mamma Mia, non posso che pensare alla fantastica Meryl Streep, attrice con una delle carriere più importanti e ricche nel panorama cinematografico. Quindi ora, puntiamo i nostri riflettori su questa magnifica artista. Mary Louise Streep nasce il 22 giugno 1949. Fin da bambina inizia a studiare canto e recitazione, ma con scarso interesse. All'epoca voleva solo fare la cheerleader. La passione per la recitazione arriva al college, frequenta la Yale Drama School e fa di tutto per pagarsi gli studi. Lavora come dattilografa, come cameriera e recita contemporaneamente in più produzioni teatrali. Attrice eclettica, comincia la sua carriera sui palcoscenici di Broadway, spaziando tra il musical e il teatro. Si avvicina al cinema nel 1976 dopo la visione di Taxi Driver. La performance di De Niro la ispira così tanto che decide di iniziare a fare i provini per il grande schermo. Si presenta quindi a quello per la protagonista del film King Kong, ma il produttore, Dino De Laurentiis, reputandola troppo brutta, la scarta. Dopo quel provino catastrofico, la sua carriera decolla. Nel 1977 esordisce con un piccolo ruolo in Giulia di Fred Zinnemann. L'anno dopo recita proprio con Robert De Niro nel Cacciatore di Michael Cimino, ottenendo la sua prima candidatura agli Oscar come miglior attrice non protagonista. Continua a recitare in ruoli secondari in Manhattan di Woody Allen e in Kramer contro Kramer, dove recita accanto a Dustin Hoffman. Il primo ruolo da protagonista arriva con La donna del tenente francese nel 1981, mentre nel 1983 vince il suo primo Oscar come miglior attrice protagonista, con La scelta di Sophie. La sua versatilità è infinita. Passa da film drammatici come La mia Africa o La casa degli spiriti, a commedie come La morte ti fa bella o Il diavolo veste Prada, che con la sua Miranda Priestly è diventato ormai un cult.
11: Ho creduto che tu potessi essere diversa. Mi sono detta, provaci. Corri il rischio, assumi la ragazza sveglia e grassa. Avevo una speranza. Mio Dio, io vivo di speranze. Comunque alla fine mi hai deluso, più tu di tutte le altre ragazze galline.
10: Nel corso degli anni ci ha donato donne sfaccettate, difficili, forti e indipendenti, come lei, attivista impegnata da sempre per l'uguaglianza, specialmente nel settore cinematografico. È l'attrice più premiata della storia del cinema, ben 32 candidature e 9 vittorie ai Golden Globe e 21 candidature e 3 vittorie ai premi Oscar. A proposito della statuetta d'oro, è rimasta nella storia la sua vittoria come miglior attrice non protagonista nel 1980 per Kramer contro Kramer, nonché la sua prima vittoria agli Oscar. Ebbene, dopo aver ritirato la statuetta e fatto il suo discorso di ringraziamento, l'attrice se la dimenticò nel bagno. Per fortuna la storia ha un lieto fine, fu ritrovata e consegnata alla legittima proprietaria. Parlare della sua intera filmografia sarebbe impossibile, ma per ritornare all'inizio vorrei parlare di Mamma Mia, dove interpreta Donna Sheridan, madre single che vive su un'isola greca insieme alla figlia Sophie, la quale, in procinto di sposarsi, invita sull'isola i tre ex della madre per trovare suo padre mai conosciuto. Il film segna un ritorno alle origini per l'attrice, che si cimenta di nuovo nel musical. Con la sua mitica salopette, la sua perfetta performance attoriale e canora, è rimasta nel cuore degli spettatori aggiudicandosi a tutti gli effetti il titolo di Dancing Queen.
12: Sono cresciuta ormai.
13: E allora decresci, bambina!
14: Sì, sì, che crepino se non sanno stare al gioco!
10: Nel 2018 riprende il ruolo di donna nel sequel Mamma Mia ci risiamo. L'ultimo film di quest'attrice invece è Don't Look Up, diretto da Adam McKay, è uscito nel 2021. Non si sa ancora nulla sui suoi progetti futuri. Gira voce però che la produttrice di Mamma Mia, Jodie Grimer, sarebbe intenzionata a sviluppare un terzo capitolo della saga e che in caso di una buona sceneggiatura non esiterebbe a proporre a Meryl Streep di tornare a interpretare donna. Non resta altro che aspettare e scoprire quali altri personaggi sono in serbo per la nostra fantastica Meryl Streep. Per questo Riflettori Puntati è tutto. Io sono Noemi e vi saluto.
15: CineUni, il format radiofonico dedicato al cinema. Ascolta i nostri podcast su Spotify e le nostre puntate sulle radio del circuito Raduni. Condividi con noi le tue idee seguendo CineUni su Facebook e Instagram. CineUni, che film questa radio.
9: Abbiamo appena ascoltato i riflettori puntati di Noemi Giacci su Meryl Streep, una grandissima attrice meravigliosa che ci ha regalato dei film incredibili: Il diavolo veste Prada, La morte di Fabella, I ponti di Madison County e soprattutto Mamma mia, ci risiamo. 2008-2018 ci portano in Grecia questa commedia tutta da ridere, che ci fa divertire e che ci intrattiene da sempre. Quindi grazie a Noemi per questo riflettore puntati, ma soprattutto grazie ai montatori. Ire, è arrivato il momento di salutarci e di concludere quest'ultima puntata della quinta stagione, ma soprattutto di fare un piccolo bilancio di tutto l'anno, no, di CineUni. È stato un viaggio incredibile, questo sì che è stato un viaggio.
4: Ma sì, infatti io mi accodo un po' ai tuoi ringraziamenti, ringrazio tutta la redazione di CineUni che veramente da sempre il 100% per raccontare la grande passione del cinema che ci accomuna. Ringrazio te per aver condotto questa puntata insieme a me e ringrazio il mondo del cinema in generale, perché ovviamente senza tutti questi film di cui parlare noi qui che cosa staremo a fare? Quindi davvero io sono molto contenta di aver portato avanti anche quest'altra stagione e di aver partecipato nella redazione di CineUni, e a tal proposito vi invito a candidarvi ad entrare anche voi all'interno della redazione. In che modo si può fare, Imma?
9: Beh, ovviamente dovete seguirci sempre su Instagram, su Facebook, non solo per i nostri contenuti, ma anche perché ogni tot di tempo uscirà il bando indetto appunto da Raduni, dall'associazione Raduni, e lì poi sarà ovviamente spiegato tutto.
4: Quindi assolutamente seguiteci e rimanete sempre connessi con tutte le novità, perché vi assicuro che passare al lato oscuro da noi ne vale davvero la pena. E con questa grandissima citazione direi che possiamo finirla qui. Io ti ringrazio, Imma, per essermi insomma stata d'aiuto in questa puntata, aver parlato con me male di Penelope Cruz e di Julia Roberts. Spero che le persone non mi odieranno dopo questo. Che dire, purtroppo è arrivato il momento di dirlo, vi do appuntamento alla prossima stagione, però continuate a seguirci.
9: Ire, grazie a te per questo viaggio incredibile che CineUni, e soprattutto per questa puntata. Grazie a voi perché ci seguite sempre e mi raccomando, viaggiate, viaggiate tanto, soprattutto al cinema.
0: Se non dovessimo risentirci, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
16: Le prix Charlemagne pour la jeunesse européenne récompense chaque année des projets lancés par des jeunes. Il a été créé en 2008 et est décerné par le Parlement européen et la Fondation internationale du prix Charlemagne. Il est attribué à des projets qui soutiennent la démocratie, la coopération et la compréhension mutuelle en Europe et partout dans le monde. Ce prix met en lumière le travail quotidien des jeunes pour renforcer le sentiment partagé d'identité européenne. Mais comment cela se passe-t-il ? Eh bien, des jurys nationaux et européens sélectionnent un projet dans chaque pays de l'Union. Les lauréats nationaux sont ensuite invités à la cérémonie de remise de prix qui se déroule à Aix-la-Chapelle, en Allemagne. Les trois meilleurs projets sont alors désignés et récompensés.

0: Filmen havde verdenspremiere på Filmfestivalen i Cannes i 2024 i Critics Week-kategorien, hvor den vandt Gann Foundation Award for Distribution og SACD Award som uddeles af Frankrigs forfattersammenslutning. De fem finalister er udvalgt af et panel bestående af europæiske filmeksperter, der hvert år udpeges af koordinatorer fra Europaparlamentets kultur- og uddannelsesudvalg. De nominerede film vil blive vist i biografer i hele EU med undertekster på EU's 24 officielle sprog, oversat af Europaparlamentets oversættelsestjeneste. Publikum kan derefter bedømme filmene med op til 5 stjerner på Luxprisens platform til formålet. Vinderen vælges i fællesskab af medlemmerne af Europaparlamentet og offentligheden, i det deres bedømmelser hver tæller 50%. Vinderfilmen bekendtgøres i april ved en særlig prisoverrækkelse i Europaparlamentet. Lux, den europæiske publikumsfilmpris, sætter fokus på film, der beskæftiger sig med aktuelle sociale og politiske temaer. Prisen har til formål at øge bevidstheden om Europas sociale, politiske og kulturelle spørgsmål. Denne podcast er produceret af Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
2: Sono le due.
3: Più o meno.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: La nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
6: Quindi di cosa vi occupate?
5: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
6: Vi occupate anche poi dell'adozione?
5: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
6: Eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
5: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere i gatti adottabili.
6: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
5: No, Instagram e Facebook.
6: Come si chiamano?
5: Baffi e Code ODV.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.

Too good, too strunz, sto male sto bene tipo Majin Buu. C'ho il mood e il groove, sto male sto bene tipo Majin Buu. Brividi rapidi tu, bibidi babidi boo. Sto male sto bene tipo Majin Buu.

sto male sto bene tipo Majin Buu. C'ho il mood e il groove, sto male sto bene tipo Majin Buu. Brividi rapidi tu, bibidi babidi boo. Sto male sto bene tipo Majin Buu. Sto male sto bene tipo Majin Buu.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: LEIDA, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
5: E che cosa fate?
4: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio. In modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione, appunto, di questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
5: Cosa fate qua oggi?
4: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
5: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
4: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-770.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
7: Adesso arrivo, non rompere.
6: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
7: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
6: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
7: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
0: Tre città. Una sola voce.
1: 6023.
8: 623.
9: 6020 che?
8: 6023.
9: 6023.
8: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: 03.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaia di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano, quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche, diciamo anche a Biella, presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino appunto al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto. Tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Tarnaro, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso che viene poi veicolato dal centro ufficiale della scuola, in sostanza.
3: Avete anche degli altri contatti social?
2: Prego.
4: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: Si eres un joven creador, intérprete, cineasta o escritor, este podcast es para ti. ¿Quieres saber cómo puede ayudarte la Unión Europea a dar vida a tu idea artística? Entonces, Explora Europa Creativa, el programa de la Unión Europea dedicado a fomentar la creatividad. Con un presupuesto de casi 2.500 millones de euros, el objetivo de Europa Creativa es proteger, desarrollar y fomentar la diversidad cultural y el patrimonio europeos. El programa contribuye a la recuperación de los sectores cultural y creativo tras la crisis de la COVID-19, especialmente del sector audiovisual. Impulsa sus esfuerzos por ser más inclusivos, digitales y sostenibles con el medio ambiente. Ya pintes en París, compongas en Kaunas o idees coreografías en Copenhague, Europa Creativa es el programa para ti.

0: Este podcast foi-lhe apresentado pelo Parlamento Europeu. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarl.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
2: La stagione di Radio 6023 è cominciata. Negli anni ne abbiamo fatte tante e tanti ci hanno giudicato. C'è chi di noi ha parlato bene.
3: Grandissimo, grandissimo lavoro organizzato. Questo secondo me è un lavoro fantastico.
2: Chi non ci vorrebbe più?
4: Un disastro. Dovremmo veramente chiudere la bocca a tutti questi signori che parlano.
2: Chi è disposto a tutto per entrare nel nostro team?
5: Devo dire una cosa. Da domani, teoricamente, potrei essere disponibile al costo di un euro puntata nella prossima stagione. Un euro puntata nella prossima stagione.
2: Qualcuno che non sapeva cosa dire o forse non sapeva cosa stesse dicendo.
6: Fa tanto. Poi il fatto che sia organizzato tutto a puntino, anche questo ha la sua importanza, ma soprattutto è la curiosità di cambiare, non dico ogni sera scaletta, comunque insomma fare sempre cose diverse. L'adrenalina poi fa anche alla sua valenza.
2: E chi come al solito non è d'accordo.
7: Uno scandalo contro la cultura. Fare le puntate sulle ragazze di Arcore mi pare una forma di compiacimento morboso e maniacale. Piace a voi, a me pare molto anomalo.
2: Ascoltaci e vieni a trovarci. Fatti anche tu la tua opinione. Radio 6023.

0: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento, in ogni circostanza, ecco.
3: Scout di Vercelli?
2: Sì, sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
3: E avete dei contatti?
2: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie e cose che comunque ci riguardano.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
4: 62-3
5: 6-0-20 che?
6: 60-23
5: 6-0-2-3
4: 6-0-23, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Raduni, l'Associazione Nazionale degli Operatori Radiofonici Universitari. www.raduni.org.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: L'associazione è la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
5: Quali attività svolgete per il territorio?
4: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno, che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
6: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
4: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, l'ILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come l'ILT Vercelli.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Allora, la nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
2: Quindi di cosa vi occupate?
1: Noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
2: Vi occupate anche poi dell'adozione?
1: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
2: E eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
1: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere gatti adottabili.
2: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
1: No, Instagram e Facebook.
2: Come si chiamano?
1: Baffi e Code ODV.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Tre città, una sola voce. 6023.

0: tutto per il grill in via Melzi 1315 a Viandrate Olona. Prova la salsa dei Boris.
1: Eurofonica. Clara Stevanato per Eurofonica insieme a Giovanni Buttarelli, garante europeo della protezione dei dati, con cui parleremo di privacy e protezione dei dati sensibili. Dottor Buttarelli, benvenuto. Innanzitutto la ringrazio per essere con noi oggi. Partiamo subito dal suo lavoro a Bruxelles. Innanzitutto, quali sono i compiti del garante europeo della protezione dei dati?
2: È un lavoro bellissimo che non stanca mai, perché è una delle poche attività che permette di spaziare in molti settori e di attraverso la lente della protezione dei diritti e delle libertà fondamentali, di però essere in qualche modo di aiuto per la risoluzione di molti problemi, il bilanciamento di molti interessi pubblici e privati in tutte le aree. La protezione dei dati orizzontale si applica a qualunque attività pubblica e privata, persino quella domestica, quando noi mettiamo dei dati a disposizione di terzi in maniera indiscriminata attraverso un social network. Il Garante europeo è una autorità indipendente, ha grosso modo gli stessi poteri, funzioni e compiti delle autorità similari a livello nazionale in Europa, ha delle specificità perché come suo DNA ha una visione europea che porta, come dire, a anticipare le sfide della globalizzazione in questa materia. Quindi noi siamo il primo e speciale organo consultivo dei legislatori europei, il Consiglio dell'Unione Europea e il Parlamento Europeo, come pure della Commissione Europea, che è il potere di iniziativa, e siamo l'organo di supervisione, di controllo di tutte le istituzioni europee, piccole e grandi, uffici, agenzie, organi. Collaboriamo con le altre autorità di garanzia per quanto riguarda i database istituiti in materia di immigrazione, asilo, visti, per l'attuazione dell'accordo di Schengen e la cooperazione amministrativa in tanti settori. E poi siamo impegnati a livello internazionale perché il terzo mandato del garante europeo, quello che ha portato alla mia elezione, è caratterizzato dall'identificazione di una sorta di compito di svolgere appunto quasi a livello di ambasciatore a livello mondiale, quindi noi dobbiamo in qualche modo identificare soluzioni a livello generale.
1: Ma un lavoro complesso, ricco di sfaccettature diverse. E senta, tornando invece alla definizione di protezione dei dati e e-privacy, qual è effettivamente la differenza? Sono termini che usiamo correntemente nella quotidianità, spesso senza capirne il significato. Ci aiuta un po' a far luce su questi due termini?
2: Ma negli anni, e a maggior ragione dopo il Trattato di Lisbona, in aggiunta alla tutela della privacy in senso, diciamo, tradizionale, la protezione dei dati si preoccupa di stabilire le modalità con cui l'informazione può essere gestita, la base giuridica, quali sono i rischi che si corrono, quali sono le responsabilità, le conseguenze e quali sono le regole precauzionali da seguire, perché è un'attività socialmente utile ma anche intrinsecamente pericolosa, perché si può fare molto male agli altri con una fuga o perdita di informazioni o con la circolazione di dati nelle mani di altri, a prescindere dal fatto che ci sia un impatto a livello di privacy, quindi anche quando i dati devono essere pubblicati obbligatoriamente. L'e-privacy è un termine usato nel nostro mondo per delle regole specifiche che servono a particolareggiare, diciamo, le regole generali nel mondo delle comunicazioni elettroniche, quindi riguarda i cosiddetti metadati, riguarda le attività concernenti internet, riguarda spamming, riguarda gli elenchi telefonici, riguarda diciamo tutta la vita che noi amministriamo attraverso i nostri smartphone, attraverso i nostri tablet.
1: Sì, effettivamente facciamo parte di un mondo sempre più informatizzato, tecnologico, in cui per ogni cosa, per ogni operazione possediamo password, codici utente, piattaforme online sulle quali operare. Quali sono effettivamente le ricadute tangibili sul cittadino, sulla piccola media impresa o sulle grandi aziende dal suo punto di vista? Siamo protetti nelle nostre operazioni? Cosa ne pensa?
2: Ma noi non dobbiamo aspettare una protezione da altri, perché la nuova disciplina europea, che sarà pienamente operativa dal maggio del prossimo anno, individua noi come i principali attori di una efficiente protezione. Quindi c'è un problema di educazione per capire quali sono le garanzie, le migliori pratiche, le opportunità. Noi siamo all'inizio della cosiddetta quarta rivoluzione industriale, che cambierà radicalmente il modo di pensare, amministrare, prevedere, e ci saranno delle opportunità per la collettività, cittadini, piccole e medie imprese, grandi aziende, ma anche dei grandi rischi, soprattutto per la concentrazione delle informazioni nelle mani di pochi soggetti, peraltro fuori dell'Unione Europea, il rischio che ci sia una discriminazione che porti a prevalere il modello dominante di business e a discriminare sui prezzi, sulle offerte, ad essere troppo radicali nel profilare delle persone online e servire o offrire dei servizi prima ancora che noi capiamo chi siamo. Noi siamo oggi quello che Google fa vedere, un domani saremo quello che un algoritmo riterrà che noi siamo, e magari noi non riusciremo neanche a capire perché. Quindi dobbiamo non pensare che questa materia è una materia per altri, per legali, giuristi, autorità indipendenti, ma deve essere una materia nostra.
1: Infatti si discute molto di privacy in questo senso, e da una parte c'è chi sostiene che l'e-privacy regulation imponga troppe restrizioni, limitando spesso il lavoro, l'innovazione. Dall'altra c'è invece chi pensa che si creeranno nuovi posti di lavoro in questo settore. Quali sono, secondo lei, le nuove sfide dell'e-privacy in questo senso?
2: Io ritengo che una intelligente attuazione delle nuove regole porterà l'Europa ad essere un faro nel mondo, non soltanto per quanto riguarda le buone regole, ma anche per quanto riguarda le opportunità lavorative, per lavorare nel mondo tecnologico, per individuare nuove apps, per sviluppare i principi del privacy by design e privacy by default, per fare consulenza, per lavorare nella certificazione, nell'accreditamento di servizi e applicazioni, per produrre i cosiddetti sales, che serviranno a dare più fiducia a utenti e consumatori, per non parlare poi della generazione nuova dei data protection officers. Noi stiamo traslocando in un mondo completamente diverso, dove ci saranno delle professioni che non avranno più spazio, ma altre che invece fioriranno, e l'Europa deve saper cogliere questa opportunità. Quindi il privacy non significa soltanto obblighi, ma significa tantissime opportunità. L'importante è saperle cogliere.
1: Certo. Invece, a proposito del nostro paese, per tornare all'Italia, in una recente intervista ha dichiarato che l'Italia, appunto, è il paese che conserva più a lungo le informazioni personali sul traffico telefonico e internet. In che senso il nostro paese contravviene alle norme dell'Unione Europea?
2: Non ci sono norme, perché quelle che erano state introdotte a livello europeo, perché quelle che erano state introdotte nel 2006 sono state annullate dalla Corte di Giustizia. Erano norme che fissavano un massimo di un anno o due anni per la conservazione dei dati telefonici, telematici e telefonici. E la Corte ritiene che, quindi non è il mio parere o quello delle autorità garanti, che dopo il Trattato di Lisbona non sia più giustificato, in linea di principio, introdurre per sempre a regime il sistema secondo cui dei dati di traffico telefonico, di passeggeri, di voli aerei, insomma, devono essere raccolti massivamente e conservati per un lungo periodo solo perché in un numero limitato di casi può essere utile sul piano investigativo. Ecco, questo approccio just in case non è ritenuto far parte delle linee portanti della nuova democrazia europea, quindi non è un problema di favorire la privacy a danno della sicurezza, ma è un discorso di rispetto del trattato che è stato adottato da tutti i paesi, compreso il nostro. Quindi io non commento la norma italiana, perché questo è un problema nazionale che va visto dal Parlamento, dall'autorità nazionale, che ha già preso posizione al riguardo, però mi limito a far presente che la Corte di Giustizia ha chiaramente rappresentato che un limite di questo tipo di 6 anni non ha cittadinanza in Europa. Quindi io auspico che la mozione che è stata adottata in Parlamento, con la quale si è convenuto che il punto sarà riesaminato presto, diventi una realtà.
1: E poco fa ci ha detto che l'Europa può essere effettivamente un faro nell'ambito della protezione dei dati, dell'e-privacy. In che modo l'Europa può continuare a essere leader nella protezione dei dati e stare al passo con i paesi più avanzati a livello tecnologico dal suo punto di vista?
2: L'Europa può continuare ad essere primo leader della protezione dei dati se riuscirà a dimostrare che le regole che abbiamo adesso aggiornato dopo 20 anni e che dureranno per almeno 20 anni, che oggi significa più di un secolo, funzioneranno in pratica. Quindi ci vuole molta creatività nel evitare burocrazie e formalismi e nel concentrarsi su effettive garanzie, nell'individuare una soluzione tecnologica per rendere certi principi sull'informativa e il consenso come una realtà, perché altrimenti i cittadini continueranno a cliccare sui banner che vedono quando accedono a un sito web dicendo accetto, accetto, accetto, pur di vedere un sito web e senza considerare che stanno dando un via libera magari a 180-200 soggetti nel mondo spiare cosa sta facendo con il computer. Questa è la realtà di oggi, quindi noi dobbiamo dimostrare che tra coloro che pensano che basta applicare i principi e punto e basta e coloro che pensano che invece i principi non funzionino nel mondo delle nuove tecnologie c'è una via di mezzo, che è quella che noi patrociniamo, nella quale i principi vanno applicati in maniera digitale, così come è digitale la nostra società.
1: Grazie per la chiarezza. Allora, grazie molte a Giovanni Buttarelli, garante europeo della protezione dei dati, per essere stato qui con noi. Un saluto ai nostri ascoltatori da Clara Stevanato per Eurofonica. Grazie ancora.
3: Eurofonica. E si conclude così la puntata di Eurofonica di oggi. Questa era un'intervista di Clara Rita Stevanato a il garante europeo della protezione dei dati. Noi torniamo la settimana prossima, come sempre, dalle 19 alle 20 per raccontarvi che cosa succede a livello di Unione Europea e per chiacchierare anche con voi, se ci mandate i vostri audio nel Voxpop, se ci scrivete su Facebook, se ci scrivete con tutti quei bellissimi metodi social che noi abbiamo per tenerci sempre in contatto con voi, noi vi metteremo tra poco. Io sono Nicola Pifferi, con me c'è stata come sempre tutta la redazione Eurofonica, adesso i contatti e poi ciao ciao!
4: Eurofonica. Eurofonica. Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
5: Eurofonica.
6: Eurofonica.
7: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
6: Eurofonica.
8: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
9: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
3: Buonasera, bentornati a una nuova puntata di Eurofonica. Oggi è mercoledì 6 dicembre, sono passate da pochissimo le 19. Io sono Nicola Pifferi. Oggi, come sempre, faremo un viaggio attraverso l'Unione Europea per parlare di che cosa è successo in questa settimana. Partiamo però da una parte dell'Unione Europea che talvolta non si sente tanto europea. Sto parlando dell'Ungheria. Antonio Megalizzi ci racconta in che direzione va il nazionalismo ungherese e da cosa nasce l'odio per l'Unione Europea che si vede solo in Ungheria.
4: Eurofonica.
10: C'è chi sostiene che il famoso allargamento dell'Unione del 2004, quando il blocco di nazioni da sempre succubi dell'influenza sovietica approdò finalmente in Europa, abbia portato più benefici a loro e meno all'UE. In generale tutti i dati relativi allo sviluppo economico, la lotta alla corruzione, al calo del deficit democratico, dimostrano il fondamentale apporto di Bruxelles nelle vite di ungheresi, slovacchi, cechi e polacchi. Eppure, quando l'UE ha tentato di chiedere in cambio una condivisione di responsabilità riguardo alle politiche migratorie, si è trovata la porta sbattuta in faccia. E via di dibattiti, accuse, minacce, fili spinati, fino al dubbio più grande. Eravamo davvero culturalmente pronti ad un passo del genere? La risposta più eclatante e forse tragica arriva dall'Ungheria. Il governo di Budapest da anni applica una controversa politica relativa all'immigrazione dalla rotta balcanica. Il premier Viktor Orban aveva addirittura ordinato la costruzione di un filo spinato al confine con la Serbia, causando non pochi imbarazzi ai piani alti della Commissione Europea. Europea. E immaginate quegli stessi funzionari quando Janos Lazar, braccio destro di Orban, aveva chiesto all'Europa stessa di finanziarlo quel muro, un po' come Trump col Messico. La questione ungherese è la punta di un iceberg che dopo la Brexit inizia davvero a scoprirsi, evidenziando le falle di un'europeizzazione che in certi paesi non ha evidentemente attecchito. In Ungheria i partiti euroscettici proliferano e accaparrano voti. Jobbik, che aveva superato il 20% alle politiche del 2014, rimane il partito di estrema destra più rappresentato in un Parlamento europeo. Ma non solo, secondo gli ultimi sondaggi insidierebbe anche Fidesz, la forza di governo attualmente capitanata da Orban, giudicata, udite, troppo morbida nelle sue politiche comunitarie. Eppure in Fidesz spiccano personaggi come Jörg Schöpflin, che ogni tanto se ne esce con dichiarazioni come l'Europa occidentale non accetterà mai paesi con una storia diversa dalla loro, o i valori occidentali, ogni paese ha la sua interpretazione. D'altra parte era stato il premier Orban a dare inizio alle danze, alludendo ad un piano malefico che porterebbe alla scristianizzazione dell'Europa nel giro di qualche decennio per colpa degli immigrati. Viktor Orban, che forte del suo privilegio, non disdegna di sedersi al tavolo coi colleghi del PPE, il partito che gestisce l'eurocrazia che tanto odia, lo stesso al quale è paradossalmente iscritto. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
1: Eurofonica.
3: Hold on to me. Hold on to me degli Hurt, state ascoltando Eurofonica. In quanto ad euroscetticismo, gli ungheresi non sono soli. Infatti la redazione di Eurofonica questa settimana ha provato a scoprire esattamente perché gli euroscettici ce l'hanno con l'Unione Europea. Partiamo quindi da Margaret Thatcher, Giuliana Ricozzi.
1: Eurofonica.
11: Yes, the Commission does want to increase its powers. Yes, it is a non-elected body, and I do not want the Commission to increase its powers against this House. So, of course, we are differing. Of course, the chairman or the president of the Commission, Mr. Delors, said at press conference the other day that he wanted the European Parliament to be the democratic body of the community, he wanted the Commission to be the executive, and he wanted the Council of Ministers to be the Senate. No! No! No!
12: Era il 30 ottobre 1990 quando Margaret Thatcher, tailleur blu e immancabile cotonatura, pronunciava i no più celebri della storia inglese pre-Brexit. Tre no con i quali gridava al mondo la dura opposizione del governo inglese a cedere una parte della sovranità sulla propria politica alle autorità di Bruxelles. La posizione euroscettica della Lady di Ferro avrebbe condizionato non poco il futuro del Regno Unito. Quasi tutti i successivi inquilini del numero 10 di Downing Street avrebbero dimostrato la sua stessa diffidenza verso il disegno europeo, con la sola eccezione di Tony Blair. Ma l'euroscetticismo non è solo un vecchio problema dei leader inglesi. Anche i cugini d'Oltralpe hanno dimostrato nei decenni una certa diffidenza e insofferenza verso la creazione dei famosi Stati Uniti d'Europa, cioè di una confederazione di stati con un governo sovranazionale unico. Europa unita sì, ma alle condizioni della Francia. Questo in sintesi il punto di vista del secondo uomo politico più influente dopo Napoleone. Stiamo parlando di Charles de Gaulle, molto attento a sfruttare la CEE come palcoscenico per fare gli interessi della Francia e rilanciarne il ruolo di paese leader in Europa. Se da una parte sono innegabili i grandi passi in avanti fatti sotto la sua presidenza per affermare una politica agricola ed economica comune, è altrettanto innegabile dall'altra il suo eterno scetticismo verso l'istituzione di un'Europa federale, in cui i parlamenti nazionali fossero subordinati ad un'autorità centrale comune, senza tralasciare il suo storico no all'ingresso della Gran Bretagna nella Comunità Economica Europea. Il nazionalismo di De Gaulle venne in qualche modo ereditato anche dal giovane Chirac. Nel dicembre 1978, a pochi mesi dalle elezioni europee, Chirac lanciò un durissimo attacco alle istituzioni europee, una brusca sterzata in senso conservatore e nazionalista nella sua linea politica, salvo cambiare radicalmente opinione una volta eletto presidente. Approdato all'Eliseo, Chirac fu infatti uno dei principali sostenitori della Costituzione europea, bocciata nel 2005 proprio dal popolo francese. Un caso o un colpo di coda del destino? L'euroscetticismo di cui tanto si parla oggi non è dunque un fenomeno recente, ma nasce in contemporanea con il progetto europeo e ne è sin da subito, in qualche modo, l'altra faccia della medaglia. Giuliana Ricozzi, da Parigi, per Eurofonica.
1: Eurofonica.
3: God save the Queen, ed effettivamente il Regno Unito ha proprio bisogno di aiuto per riuscire ad uscire da questi negoziati. Theresa May è in difficoltà. L'altro giorno abbiamo visto che si parlava e si doveva concludere sul tema del confine tra l'Irlanda del Nord e la Repubblica d'Irlanda, invece si è distrutto tutto, ma ve ne parliamo dopo nel talk di oggi con Andrea Fioravanti. Continuiamo a parlare però di euroscettici, perché diciamo che se si poteva pensare che il mondo potesse essere diviso tra europei e tra euroscettici, la Chatham House, un istituto di ricerca proprio con sede a Londra, ha scoperto che le tribù invece sono sei. Ci spiega meglio Sonia Kurzer.
1: Eurofonica.
13: Se ti chiedessero sei pro o contro l'Unione Europea, come risponderesti? È ormai da tempo che la domanda formulata così ha perso valore, ma che cosa ha senso chiedere allora? Ci hanno pensato i ricercatori della Chatham House con uno studio fatto su 10.000 cittadini europei in 10 stati diversi. L'obiettivo della ricerca è capire a quale tra sei differenti tribù europee appartengono i cittadini dell'Unione, il tutto attraverso domande su temi politici e sociali. Il dibattito pro o anti-Unione sembra infatti non rappresentare la complessità della cultura politica europea. La tribù più numerosa è quella degli europei esitanti. Il 36% della popolazione non ha un'opinione ben definita riguardo molti argomenti, tende a essere apatico rispetto alla politica, preoccupato per l'immigrazione e tende a far prevalere gli interessi nazionali sull'idea di un'integrazione europea maggiore. Gli europei soddisfatti sono quelli ottimisti e pro-Unione, in genere giovani e liberali, riconoscono i benefici che ricevono dall'UE, ma anche essi tendono a preferire il mantenimento dello status quo a un'integrazione maggiore. Il 14% degli intervistati appartiene alla tribù di coloro che rifiutano l'UE. Non sentono i benefici dell'appartenenza all'Unione e la considerano fortemente antidemocratica. La maggior parte di loro ha una visione negativa sull'immigrazione ed è di stampo conservatore. I pro-Europa frustrati, invece, vorrebbero un'Europa più integrata, guidata da valori progressisti, ma hanno idee eterogenee per quanto riguarda l'immigrazione. Gli austerity rebels sono il 9% e vogliono un'Unione più flessibile e democratica, guidata dalla solidarietà, con più potere agli stati membri. Tendono a pensare che gli stati più ricchi dovrebbero aiutare quelli poveri e che ogni stato dovrebbe accogliere la sua dose di rifugiati. I federalisti infine sono la tribù più piccola, l'8% del totale. Sono per la creazione degli Stati Uniti d'Europa, credono che l'Unione abbia portato benefici e sono quelli più positivi riguardo all'immigrazione. E tu? A che tribù appartieni? Se lo vuoi scoprire, fai il test sul sito della Chatham House. Sonia Kurzel, Samba Radio Trento per Eurofonica.
1: Eurofonica.
3: Asse, state ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio raduni. Cambiamo argomento, parliamo a questo punto di chimica. Non vi preoccupate, nessuna lezione di chimica, ma di politica della chimica, diciamo così, perché l'Unione Europea ha approvato da poco il glifosato. L'Italia si era opposta a questa decisione. Ci spiega esattamente che cos'è questo glifosato e perché l'Italia si era opposta. Clara Stevanato.
1: Eurofonica.
14: Il 27 novembre scorso, i paesi dell'Unione, riuniti in comitato d'appello, hanno votato per il rinnovo dell'autorizzazione del glifosato per altri 5 anni. A favore dell'utilizzo del contestato erbicida fino al 2022 figurano 18 paesi, tra cui la Germania, che in precedenza si era sempre astenuta dal voto. Italia e Francia si sono invece schierate sul fronte del no, insieme a Belgio, Austria, Grecia, Croazia, Lussemburgo, Cipro e Malta. Come ha spiegato Maurizio Martina, ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, l'Italia adotta già misure che limitano l'utilizzo del glifosato a soglie inferiori al 25% rispetto a quelle definite in Europa, al fine di portare il nostro paese all'utilizzo zero del diserbante entro il 2020. L'uso del glifosato, di cui la multinazionale statunitense Monsanto è il maggior produttore, è infatti già vietato in Italia sul grano in pre-raccolta, a differenza di quanto avviene in USA e Canada, dove nella stessa fase produttiva ne viene fatto un uso intensivo per garantire artificialmente un livello proteico elevato. La Coldiretti ha confermato inoltre che in Italia resta il divieto di uso del glifosato nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, come parchi, giardini, campi sportivi e zone ricreative. A fianco dell'Italia in questa battaglia ecologista c'è anche la Francia, dove Emmanuel Macron, nonostante le pressioni degli agricoltori francesi, ha ribadito il suo no al glifosato e dichiarato il suo impegno ad assumere le disposizioni necessarie affinché venga vietato in Francia non appena verranno trovate delle alternative, al più tardi tra 3 anni. La ferma posizione francese è stata subito suggellata sui social con l'hashtag Make Our Planet Great Again, slogan già utilizzato dal presidente francese per commentare la decisione di Donald Trump di uscire dalla COP21. Da Parigi, Clara Stevanato per Eurofonica.
1: Eurofonica.
3: State ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio raduni e noi come sempre vi stiamo raccontando che cosa è successo in Unione Europea. La scorsa settimana si è giunti a nuove scelte politiche nella partnership proprio tra l'Europa, cioè tra l'Unione Europea e l'Africa durante il quinto summit in Costa d'Avorio. Ma non è tutto così semplice, ci spiega di più Marta Formato.
1: Eurofonica.
15: Riscrivere la storia è sicuramente un'ambizione impossibile, ma cercare di mettere insieme idee funzionali ed innovative potrebbe rivelarsi un buon punto di partenza per affrontare questioni di rilevanza mondiale. Questo è ciò che si è cercato di fare il 29 e 30 novembre 2017 al quinto summit tra Unione Africana ed Unione Europea ad Abidjan, capitale della Costa d'Avorio. I temi trattati sono stati diversi, ma l'urgenza di controllare il fenomeno dell'immigrazione è tra le questioni che originano il forte interesse da parte dell'Europa a collaborare con l'Africa. Ciò che preoccupa maggiormente sono le previsioni di incremento del tasso demografico africano e quindi si è deciso di puntare su nuovi interventi definiti dal presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani come un nuovo e vasto piano Marshall. Partire dal paese d'origine e focalizzarsi sui giovani, considerando che attualmente il 60% della popolazione africana ha meno di 24 anni. Si chiama African Youth Facility, il piano di investimento sull'istruzione e la crescita economica dei giovani africani, che lavora ad un processo di integrazione di questi ultimi in Europa. Infatti, come ha riportato l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Federica Mogherini, è interesse dei paesi europei regolamentare l'immigrazione, in quanto interi settori della nostra economia si reggono proprio sul lavoro dei migranti. Inoltre, accanto al tema principale, ovvero i giovani, non si è potuto non discutere della grave condizione dei migranti in Libia, che ha scosso l'intera opinione pubblica. Al riguardo è stata annunciata la proposta di istituire un centro di smistamento in Libia sotto il diretto controllo dell'ONU. Tutti questi buoni propositi vanno nella direzione giusta, ma nascondono degli aspetti complessi. L'Africa porta con sé una logorante storia che si ripercuote continuamente sul presente, con la mancanza di equilibrio politico nei paesi interni, con il terrorismo, un'economia che non riesce a stare al passo della crescita demografica. Tutti questi aspetti, ed altri, sono le radici del problema africano e forse la domanda da porsi è quanto l'Africa è ora realmente pronta a ricevere gli interventi e questo tipo di collaborazione offerta dall'Europa. Resta sullo sfondo anche un altro interrogativo. Si è superato la mera sussistenza a favore di una concreta partnership? Per Eurofonica, Marta Formato da Napoli.
1: Eurofonica.
3: State ascoltando Eurofonica su tutte le radio del circuito Raduni. Siamo in chiusura del nostro GR, tra poco parleremo con il nostro caporedattore Andrea Fioravanti di Brexit e dell'Eurogruppo. Però per adesso parliamo un attimo di cultura, perché l'Unione Europea ha capito l'importanza del tema e ha deciso di dedicarci tutto il 2018. Ci spiega di più Sabrina Fasanella.
1: Eurofonica.
16: Di cosa parliamo quando parliamo di cultura? Domanda capziosa che l'Unione Europea si è posta più e più volte, finendo per consacrare un intero anno, il prossimo, all'argomento. Perché una risposta univoca sarebbe troppo riduttiva, ma è in questo magma di elementi disparati che ogni società affonda le radici e dal suo ribollire possono affiorare le risposte ai mille quesiti del nostro tempo. Domani a Milano, durante l'evento biennale dedicato al dibattito culturale European Culture Forum, verrà ufficialmente inaugurato l'Anno Europeo del Patrimonio Culturale. Da non associare riduttivamente solo a monumenti e siti artistici, patrimonio è e sarà per tutto il 2018 l'insieme degli elementi costitutivi dell'identità europea, dalla musica alle arti performative digitali, dal patrimonio linguistico a quello culinario, etnografico e paesaggistico. Il calendario di eventi ed iniziative in tutta Europa è denso e in continuo aggiornamento e l'Italia sarà in prima linea con oltre 70 appuntamenti su tutto il territorio nazionale. Dedicare un anno di vita europea a questo tema equivale a metterlo al centro del dibattito sociale e politico, promuovendo e finanziando iniziative per 8 milioni di euro nell'ambito del programma Europa Creativa. Non è un caso che lo slogan dell'evento sia Where the Past Meets the Future. L'anno europeo del patrimonio non vuole essere solo celebrativo, ma risolutivo e pragmatico. Come può la cultura, fondamento della nostra società, sanare le ferite di un'Europa mai tanto barcollante? Probabilmente il primo passo è proprio focalizzare l'attenzione su di essa e sulle sue potenzialità sociali, economiche e lavorative. collettive, oltre che naturalmente sull'esigenza di protezione e valorizzazione di quel patrimonio concreto e insieme intangibile che ci rende europei agli occhi del mondo. Emerge poi l'esigenza di una politica comune a tutela del patrimonio, tuttora assente in Unione Europea anche se prevista dal Trattato di Lisbona, obiettivo che la Commissione si propone di raggiungere proprio nel 2018. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma.
17: Eurofonica.
3: State ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio Raduni e come sempre in questa seconda stagione mi ha raggiunto, o meglio, non è che lui è sempre qua, però c'è sempre qualche caporedattore che ha voglia di parlare con me. Oggi c'è il nostro caporedattore centrale, Andrea Fioravanti. Ciao Andrea!
18: Ciao Nicola e ciao a tutti gli ascoltatori.
3: Allora, parliamo di tantissimi temi oggi come sempre in puntata e a questo punto della trasmissione è proprio il momento, l'avete capito ormai visto che ci starete ascoltando dall'inizio della stagione, del nostro talk. Oggi parliamo di due notizie importanti. La prima è che lunedì è stato eletto come ministro, come presidente dell'Eurogruppo, il ministro delle finanze portoghese Mario Centeno, e poi parleremo di Brexit e del casino, se mi si può passare il termine, con il confine nord irlandese. Ma partiamo appunto dall'Eurogruppo. Che cos'è questo Eurogruppo? L'Eurogruppo in realtà è un gruppo di fatto informale che non dispone di poteri diretti, ma è parte del Consiglio Europeo ed è composto dai ministri dell'economia o delle finanze di ogni stato membro della moneta unica dell'euro. Mario Centeno è il nuovo presidente di questo Eurogruppo. Come è stato eletto? È stato eletto dopo 3 round di votazioni, pensate un po', battendo i candidati di Slovacchia, Lettonia e Lussemburgo. Ma Andrea, chi è questo ministro delle finanze portoghese Mario Centeno e qual è, diciamo, la sua agenda per l'Eurogruppo?
18: Partiamo da un dato anagrafico: tra 3 giorni compirà 51 anni. Non si tratta di un politico vero e proprio, ma un tecnico prestato alla politica. Direi proprio che è la versione più plastica possibile del tecnico prestato alla politica. Si tratta di un professore universitario, un teorico dell'economia, che si è laureato ad Harvard e ha scritto il programma del Partito Socialista Spagnolo. Ricordiamo a tutti i nostri amici in ascolto che in Portogallo c'è una coalizione di 3 partiti di sinistra socialista e 2 un po' più di estrema sinistra, che hanno preso il Portogallo in una situazione di quasi di default, con una forte crisi economica, il terzo debito dell'Eurozona, e questo Mario Centeno è considerato uno degli artefici della rinascita economica del Portogallo. Quindi diciamo è un po' un mago delle finanze, perché dovendo rispettare i parametri europei è riuscito comunque a far rinascere l'economia portoghese senza manovre di austerity. E quindi talmente bravo a gestire le finanze che Wolfgang Schäuble, l'ex ministro delle finanze tedesco, lo ha definito il Cristiano Ronaldo dell'economia. Un aspetto importante delle sue politiche, diciamo che si tratta di una redistribuzione un po' più di buon senso, cioè ha aumentato i salari minimi dei lavoratori, ha aumentato le pensioni, però ha diminuito gli investimenti. Quindi, per usare una metafora culinaria, è un po' come quando a casa, soprattutto per i fuori sede, ci troviamo con pochi ingredienti. Ecco, Mario Centeno ha tirato fuori un bel primo piatto e forse addirittura anche un dolce, per questo è stato molto apprezzato a livello europeo.
3: Qualcosa cambierà per l'Italia con la sua elezione, perché? Perché appunto, come hai detto tu, diciamo che non è proprio un amante dell'austerity e questa forse potrebbe essere una bella notizia per gli stati più in difficoltà. C'è da dire però che comunque l'Italia, non che si ha appunto sostenuto la candidatura di questo Mario Centeno, comunque non potrà, diciamo, spendere e espandere liberamente come magari ci si potrebbe aspettare. Rimarrà un certo rigore e rimarrà comunque un controllo che deve esserci all'interno dell'Eurozona. D'altra parte però il tema dell'austerity forse è un po' da accantonare, perché appunto, come dicevi bene tu, questo Mario Centeno non è proprio un fan dell'austerity e pensa che ci possano essere altre soluzioni economiche per i problemi degli stati in difficoltà dell'Eurogruppo. Ora però diciamo che riparte il gioco delle poltrone in Unione Europea, perché abbiamo visto, vi ricordate che quando Schulz si era dimesso da presidente del Parlamento Europeo e quindi i socialdemocratici chiedevano una nuova persona dei socialdemocratici, il Partito Popolare Europeo, che normalmente è in coalizione con i socialdemocratici ma che ha comunque la maggioranza, aveva detto no, forse adesso se ne riparla, Andrea?
18: Sì, questo, come hai descritto bene tu, è il gioco del poltrone europeo, una sorta di lottizzazione. Popolari, socialisti, sono sempre divisi le poltrone del Parlamento europeo, della presidenza della Commissione. E proprio come dicevi tu, il fatto che Antonio Tajani, popolare europeo, quindi dell'area di centrodestra, sia diventato presidente del Parlamento, ha portato inevitabilmente alla presenza dell'Eurogruppo il nostro Centeno. Quindi è quasi fisiologico che se entra un socialista in una poltrona importante, vuol dire che un altro, diciamo, non questo popolare socialista, ma diciamo anti-austerity, debba lasciare il passo. Ovviamente il nostro indiziato è Mario Draghi, che terminerà il suo mandato alla Banca Centrale Europea a ottobre del 2018, e quindi il successore sarà Jens Weidmann, molto probabilmente, che adesso ad oggi è il presidente della Bundesbank, cioè la banca centrale tedesca. Tradotto, Weidmann dovrà fare altro che fare 3 chilometri dalla sede della Bundesbank a quella della BCE, molto probabilmente, e forse ci sarà una banca centrale europea molto meno aggressiva nei mercati e molto più arbitro, come piace ai tedeschi. Però questo anno e mezzo si può sfruttare per quegli anti-austerity proprio nella figura di Mauro, di Mario Centeno, cioè la sua anche nomina è stata voluta anche dalla Francia. Perché? Perché il progetto di Jean-Claude Juncker e quello di Emmanuel Macron è quello di fare una riforma dell'Eurozona, e quindi trasformare il presidente dell'Eurogruppo in un vero e proprio ministro delle finanze europeo che abbia tanti soldi, e quindi trasformare quello che è il vecchio fondo salva stati, che ha aiutato tanti paesi ma non l'Italia durante la crisi dell'Eurozona nel 2011-2012, usare quei soldi per gli investimenti. Il problema con la Germania, che ancora fatica a fare una grossa coalizione, è molto difficile. Quindi questa carta che hanno usato i socialisti europei per votare Centeno alla fine potrebbe rivelarsi un boomerang, perché il cambiamento non ci sarà. E tra un anno e mezzo potrebbe arrivare Weidmann alla Banca Centrale Europea, e quindi ci sarà meno spazio per le politiche di anti-austerity. Poi in politica tutto è possibile.
17: Certo, tutto è possibile. Diciamo che tutto è possibile è un pochino anche la frase che potremmo dire guardando la situazione della Brexit. Lunedì per tutto il giorno l'accordo sulla prima fase dei negoziati sulla Brexit, e soprattutto su cosa doveva essere la soluzione per l'Irlanda del Nord, sembrava lì a portata di mano. Tutti dicevano ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. E vi state ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio. Raduni con me c'è Andrea Fioravanti per parlare, ve l'abbiamo promesso, di Brexit. Allora, l'ultimo tema di cui si è parlato è quello dell'Irlanda del Nord, soprattutto del confine tra l'Irlanda del Nord e la Repubblica d'Irlanda, che come potete immaginare è un confine che viene passato ogni giorno da un sacco di persone che vivono da una parte e lavorano dall'altra. Per tutto lunedì, ve l'abbiamo già raccontato, l'accordo su questa prima fase dei negoziati sembrava lì pronto a portata di mano, poi all'ultimo minuto è saltato tutto. L'accordo doveva riconoscere all'Irlanda del Nord uno status speciale di allineamento con la regolamentazione del mercato unico e dell'unione doganale, diciamo una Brexit alleviata per appunto l'Irlanda del Nord. Certo che c'era qualcuno che non era tanto convinto appunto di questo accordo. Si chiama DUP ed è un partito. Andrea, che cos'è questo partito e che cosa vuole di fatto da questo accordo?
18: DUP è un acronimo che farà molto male a Theresa May. Si tratta del partito unionista nordirlandese, quindi vuol dire che non è per l'unione dell'Irlanda del Nord con l'Irlanda, ma è per l'unione con il Regno Unito. Si tratta dell'alleato piccolo ma decisivo di governo di Theresa May, che ha indetto le elezioni, come vi ricorderete, a giugno, non le ha stravinte, e quindi ha dovuto fare questo patto con il partito che governa l'Irlanda del Nord. Il partito nordirlandese, diciamo, ha una agenda conservatrice, ma su un punto non transige, cioè non vuole ritornare a avere a che fare con l'Irlanda, e soprattutto non vuole avere uno status diverso rispetto agli altri. Il senso del patto con Juncker era, e con quindi l'Unione Europea dei 27, era questo: l'Irlanda del Nord starà dentro il mercato unico, quindi avrà una posizione eccezionale rispetto agli altri stati. Ricordiamo agli ascoltatori, il Regno Unito è formato da 4 stati: dall'Inghilterra, dal Galles, dalla Scozia e dall'Irlanda del Nord, e quindi le altre tre, diciamo, autonomie, se possiamo così chiamarle, hanno detto: ma se ci sono dei favoritismi per l'Irlanda del Nord, perché non dovrebbero esserci per noi? E la stessa Irlanda del Nord, che era l'unica che poteva avvantaggiarsi di questa cosa, ha detto: no, non vogliamo avere una posizione diversa rispetto agli altri cittadini del Regno Unito, quindi niente mercato unico, niente abbattimento delle frontiere, e dovete fare un altro tipo di proposta. Ma allo stesso tempo, come vi ho accennato prima, addirittura il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha detto: ma se l'Irlanda del Nord ha una, diciamo, situazione eccezionale, quale dentro il mercato unico, perché non fare la stessa cosa con la capitale? In fondo non dovremmo vedere l'esodo di tante altre aziende. E la Scozia di Nicola Sturgeon, che aveva votato contro la Brexit, ha chiesto la stessa cosa. E addirittura il Galles, che paradossalmente aveva votato a favore della Brexit, ha chiesto addirittura di entrare nella stessa eccezione. Come avete capito, a noi è venuto il mal di testa, figuratevi a Bruxelles e a Theresa May. La situazione è questa: il Regno Unito si sta avvicinando sempre di più alla realtà. Le promesse dei Brexiteers di avere una Brexit dura e pura non sono più tali, perché se tutti vogliono avere la situazione di eccezionalità, allora non ha senso uscire dall'Unione Europea, perché si starebbe comunque dentro il mercato unico, cosa che Bruxelles ha chiarito che non succederà. Quindi per Theresa May è un bel problema, perché aveva trovato l'uovo di Colombo, e ora che il partito unionista nordirlandese le sta rovinando, per usare sempre la metafora delle uova, le uova nel paniere, dovrà rifare tutto da capo a pochi minuti, a pochi secondi dall'accordo che era stato raggiunto lunedì.
17: Beh, Donald, tu stesso davanti al Parlamento Europeo, nella sessione di novembre a Strasburgo, aveva aperto a una non Brexit. Oggi però si dice, diciamo, amareggiato e in difficoltà rispetto a questi negoziati, e dice appunto: la bozza delle linee guida dei 27 per i negoziati sul periodo di transizione e sulle relazioni future è pronta, ma Londra e la Commissione hanno chiesto tempo, solo che ora il tempo stringe davvero. Questo è un pochino il problema che, diciamo, che Tusk ha tentato di riassumere, perché veramente ci stiamo avvicinando alla fine di questi negoziati, che però intanto non sono ancora iniziati, giusto Andrea?
18: Sì, il problema è proprio questo. L'Unione Europea aveva chiarito molto bene con il Regno Unito: bisogna essere d'accordo su tre punti. Uno di questi è proprio il confine nordirlandese. Se sugli altri due la quadra un pochino si era trovata, ora non si può nemmeno dare così tanta colpa al governo, o perlomeno a Theresa May. Lei in fondo la soluzione l'aveva trovata. Il problema è che il suo errore politico è stato quello di quasi 7 mesi fa, cioè quello di indire le elezioni, quindi trovarsi in un Parlamento ancora più ridotto, con minori seggi, e quindi scontentare sia quelli che vogliono un hard Brexit, sia i suoi alleati dell'Irlanda del Nord. Gli scenari che si aprono ora? Tantissimi. Il partito, il DUP, chiamiamolo così anche per velocità, preferirebbe addirittura far cadere il governo, pur di non passare alla storia come quelli che hanno diciamo riunificato l'Irlanda, anche se poi non sarebbe realmente così. E quindi forse si potrebbe aprire una stagione di un partito laburista. Si aprono tanti scenari, perché il tempo, come hai detto tu giustamente, sta scorrendo. Se un accordo non si trova, ci sono tante opzioni sul tavolo, ma una su queste è quella del no deal, e il no deal potrebbe essere ancora peggiore per Theresa May e per il Regno Unito.
17: E speriamo che in qualche modo appunto la Commissione Europea e l'Unione Europea tutta riesca a trovare un accordo con il Regno Unito. Grazie Andrea.
18: Grazie a voi.
17: Noi andiamo avanti, parliamo a questo punto di ONG, perché Caterina Moser ha intervistato Gennaro Giudetti, un volontario della ONG tedesca Sea-Watch, riguardo alla situazione dei migranti nel Mediterraneo. Giudetti ha recentemente denunciato il comportamento della Guardia Costiera Libica, che ha sabotato un salvataggio il 6 novembre scorso. E proprio ieri, 5 dicembre, Gennaro Giudetti è intervenuto, perché è stato invitato al Parlamento Europeo, dove si è discusso di esternalizzazione delle frontiere europee. Gennaro appunto è intervenuto e ha raccontato quello che ha visto in mare come volontario dell'ONG Sea-Watch. Caterina Moser.
19: Eurofonica. Caterina Moser per Eurofonica, sono con Gennaro Giudetti, volontario della ONG Sea-Watch. Grazie intanto per essere con noi.
20: Grazie.
19: Allora, partiamo subito. Il 6 novembre hai assistito personalmente a un tragico salvataggio di Sea-Watch a 30 miglia dalle coste libiche, che poi è stato anche sabotato dalla Guardia Costiera Libica, dove hanno perso la vita decine di persone. Tu collabori da poco con questa ONG, è la prima volta che ti sei trovato davanti a una situazione così drammatica? Prima di partire avresti pensato di poterti trovare in situazioni così, anche magari parlando con altri colleghi?
20: Allora, la mia sessione con Sea-Watch È la seconda volta che parto con la nave Sea Watch, la prima è stata a giugno, però la particolarità di questa missione rispetto all'altra non sono i morti, ahimè, perché ecco, pure nella prima ci sono stati dei morti, ma è la violenza della Guardia Costiera Libica ai danni dei migranti sul comune.
19: Ok, tu appunto hai denunciato questa violenza e ovviamente hai destato l'attenzione anche delle istituzioni italiane, perché hai incontrato Amma Bonino, sei intervenuto alla Camera con Civati e stai anche cercando di incontrare Minniti. Ma hai avuto anche contatti con istituzioni europee?
20: Sì, nel senso che stiamo cercando di fare un incontro al Parlamento Europeo e stiamo organizzando, ecco, questo incontro per andare anche lì a parlare, a portare la voce di questi migranti fino appunto al Parlamento Europeo.
19: Ma sei stato tu a contattare o in qualche modo sei stato contattato?
20: No, sono stato contattato dai parlamentari europei che quindi ora stanno prendendo in mano la situazione e stanno cercando di organizzare i vari incontri e tutte le pratiche burocratiche che ci vogliono prima dell'incontro.
19: Voi come ONG Sea Watch qual è il rapporto che avete con Frontex?
20: Guarda, io sono un volontario dell'ONG, quindi personalmente non so il rapporto dell'ONG con Frontex, sinceramente, quindi non saprei rispondere a questa domanda, perché ecco, io ho fatto un periodo di volontariato di 15 giorni e ho dato il mio contributo all'organizzazione, però di, diciamo, relazioni tra Frontex e Sea Watch non ne ho.
19: Okay.
20: Via, ecco.
19: Ok, diciamo che c'è questo accordo tra l'Italia e la Libia, il governo libico, insomma, un po' complesso da capire. Per quanto ne sai tu, ci sono stati cambiamenti dopo l'accordo tra Italia e governo libico?
20: Ma guarda, io quello che ti posso dire è che questi accordi non stanno portando dei frutti sperati, secondo me non... c'è qualcosa che non va, nel senso che comunque vanno rivisti, vanno un attimo rivalutati, perché sono un dispendio di soldi enormi con le tasse di noi italiani, che non è giusto, perché stanno morendo solo più persone e non stiamo salvando appunto i migranti. Quindi diciamo, gli accordi vanno un attimo rivisti, secondo me. Io non ho la soluzione, non sono un politico, non tocca a me dirlo, però io posso solo dire con certezza quello che ho visto. E soprattutto fuori un salvataggio, diciamo, a un gruppo di carico di migranti.
19: Quelle di cui tu parli sono comunque tematiche spesso difficili, come dicevi anche tu, da comprendere, e sono spesso soggette a interpretazioni superficiali, parziali, incomplete anche dalla stampa stessa. Forse anche perché sono spesso tematiche lontane dall'opinione pubblica, che si avvicina solo quando succedono tragedie come quella di cui ci raccontavi prima. Secondo te in che modo si possono avvicinare le persone a queste tematiche in maniera più completa e oggettiva?
20: Guarda, innanzitutto informandosi realmente di quello che succede, perché io in questi giorni di giornali ancora falsi, di giornali che addirittura hanno mischiato con altre notizie, cioè un po' per confondere il dia delle persone, addirittura anche servizi in TV, quindi proprio programmi dove addirittura hanno mischiato, hanno detto in età teste, programmi vecchi, riutilizzati, che però ecco non avevano più un senso, perché chiaramente per infangare il ruolo dell'ONG e il ruolo, ecco, importante di salvataggio in mare. È un paese strano l'Italia, dove c'è un problema che la gente muore in mare e tutto questo, il problema sono le ONG, cioè coloro che stanno cercando di portare un po' di umanità in quel mar Mediterraneo. Quindi diciamo, ecco, consigliere alle persone di informarsi realmente di quello che sta accadendo da volontari come me, ecco, che vanno lì senza nessun interesse, perché non guadagnano nulla. Un partito lì come italiano a portare un po' di umanità in quel mare e a portare, cioè, anche a vedere con i miei occhi quello che sta succedendo, a dire la mia dopo esserci stato, appunto.
19: Sentivo in qualche intervista tua che dicevi che la responsabilità deve essere un po' quella di tutti, cioè che tutti dobbiamo sentirci responsabili.
20: Sì, assolutamente, perché comunque quelle navi della Guardia Costiera Libica abbiamo pagate noi italiani con le nostre tasse, quindi quelle navi che poi alla fine del naufragio comunque hanno causato tanti morti, le abbiamo pagate noi, quindi noi italiani dobbiamo sentirci comunque chi più è responsabile di quello che sta accadendo nel Mar Mediterraneo, perché è un mare che a noi ci tocca, ci riguarda, è il nostro anche, quindi non possiamo essere indifferenti e non,

0: essere per esempio olandese o tedesco, comunque ecco, non ricevono gli sbarchi dal mare, okay?
1: Così
0: quindi loro hanno altre chiaramente problematiche, chiaramente i migranti arrivano anche lì, ma da altre vie, da altre rotte, quindi diciamo la tematica degli sbarchi è un po' meno, diciamo, sentita in Germania, in Olanda o in Inghilterra,
1: non abbiamo parlato. Non so se hai sentito che all'ultima plenaria del Parlamento Europeo a novembre è stato approvato con larghissima maggioranza il mandato per aprire il negoziato con il Consiglio sulla riforma di Dublino.
0: Sì.
1: Cosa ne pensi? Ti sembra che stia andando nella direzione giusta?
0: Ma guarda, mi auguro di sì, nel senso è importante dare una risposta secondo me al problema e al fenomeno della migrazione, perché comunque sto rendendo conto che così non va tanto bene, quindi tocca ecco, dare una risposta differente, tocca dare una reazione ecco, a queste leggi o comunque a questa situazione che abbiamo adesso come migrazione in Italia o in Europa, quindi mi auguro di sì. Ecco.
1: Tu comunque stai continuando a raccontare questa storia e a girare insomma per l'Italia a spiegare che cosa sta succedendo?
0: Sì, diciamo che adesso sono impegnato in vari incontri, diciamo, sia pubblici che anche privati o comunque anche tipo in alcune università o in alcuni centri, con alcune organizzazioni, perché è importante ecco, portare un messaggio differente e anche informare la gente di quello che sta accadendo, perché appunto molti non hanno la pallida idea o molti, diciamo, il loro pensiero si basa su informazioni prese da internet, 2-3 minuti diciamo di sketch o di servizi in TV, e quindi non hanno molto molto chiaro quello che sta accadendo, quindi è importante ecco, portare il messaggio di chi l'ha vissuto con i propri occhi, diciamo ecco, la situazione nel Mediterraneo.
1: Va bene, allora noi ti ringraziamo per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
2: Eurofonica.
3: E si conclude così la puntata di Eurofonica di questa settimana. L'appuntamento è logicamente per la settimana prossima, a mercoledì, sempre dalle 19 alle 20 per appunto Eurofonica Italia. La settimana prossima saremo proprio a Strasburgo per parlare con i parlamentari, per parlare con chi la politica la fa e per capire in che direzione sta andando l'Unione Europea. Io sono Nicola Pifferi, un saluto da parte di tutta la redazione di Eurofonica e appunto un invito a sentire dirci la settimana prossima. Buona serata.
2: Eurofonica. Eurofonica.
4: Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. E se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. Ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 19 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
5: Eurofonica.
2: Eurofonica.
6: Eurofonica.
7: Eurofonica.
2: Eurofonica.
8: Eurofonica.
9: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
10: Eurofonica.
2: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
6: Eurofonica.
11: Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
3: Sono passate da poco le 19, siamo in diretta su tutte le radio Raduni, questa è Eurofonica, io sono Nicola Pifferi e con me c'è tutta la redazione italiana del nostro Eurofonica. Parleremo di tantissime cose, partiremo dalla Russia, cercheremo di capire anche qual è il loro punto di vista su questa questione delle spie che sta un po' smuovendo la diplomazia di tutto il mondo. Poi parleremo di bufale. Qualche giorno fa è tornato online un sito italiano molto famoso, anti-bufale, però sembra che ci sia anche un sito dell'Unione Europea che ha l'obiettivo appunto di sbufalare il mondo. Il problema è che, lo scopriremo tra poco, potrebbe diventare una censura. Poi andiamo a vedere Netflix, andiamo a vedere Amazon Prime, ve l'abbiamo raccontato la settimana scorsa, questi sono tutti i servizi a cui noi giovani, generazione Erasmus, siamo molto molto affezionati e siccome siamo una generazione Erasmus e amiamo viaggiare, sembra che ora potremmo utilizzare effettivamente in tutta Europa l'offerta di casa nostra, però forse non è così, cercheremo di capire che cosa sta succedendo. Poi andremo a capire perché l'Italia è seconda in Europa per abbandoni universitari, andremo a vedere come sono messi gli altri paesi e poi andremo in Ungheria, bisogna fare un po' il punto della situazione su questo stato, infatti abbiamo chiesto anche a voi che cosa pensate dell'Ungheria di Orban. Infine, che cos'è l'Agenzia Spaziale Europea?

0: Europea, il nostro EU for Dummies, e in conclusione le offerte di lavoro di Eurofonica, o meglio a livello europeo con le EU Skills. Allora iniziamo, perché Antonio Megalizzi è andato in Russia, ha cercato di capire che cosa sta succedendo anche lì con questo Spiagate, lo chiamiamo così, e quindi ha fatto un'intervista.
1: Eurofonica.
2: Da qualche anno un filo molto sottile tiene in piedi le relazioni diplomatiche tra Russia e Unione Europea. Da una parte un'Europa che dagli anni 90 ha iniziato a guardare con decisione a est, finendo per inglobare diversi stati satelliti dell'ex Unione Sovietica, dall'altra il Cremlino e le sue tensioni geopolitiche. L'Ucraina e la crisi di Crimea e Donbass si sono rivelate il punto di non ritorno. Sanzioni, accuse di hackeraggio a scopi politici, la guerra in Siria fino ad arrivare all'avvelenamento dell'ex spia sovietica Sergei Skripal e della figlia Julia in Gran Bretagna. Tanti dubbi, diverse ambiguità, una sola certezza: il furioso tornado del Regno Unito ha finito per risucchiare il resto dell'Europa e gli Stati Uniti, che hanno deciso di espellere nel totale 100 diplomatici russi. E dopo aver fatto il pieno di rassegne stampa, comunicati ed interviste provenienti dal cuore dell'Unione Europea, abbiamo iniziato a domandarci come viene vista l'intera questione a Mosca. Daria Sharova, segretaria internazionale del partito Giovane Guardia della Russia Unita, sostenitore del presidente in carica Vladimir Putin, ce l'ha raccontato.
3: Prima di tutto vorrei dire che da un punto di vista meramente logico, per il Cremlino non aveva alcun senso uccidere Skripal. Il tutto è successo prima delle elezioni, prima del mondiale di calcio in Russia. Non avrebbe avuto alcun senso creare una tale tensione internazionale, superiore a quella già esistente. Non vedo alcuna ragione per fare una cosa del genere. Inoltre ricordo che si tratta di un criminale che ha venduto il proprio paese, quindi una persona che non ci interessa. In secondo luogo, la Russia ha chiesto più volte alla Gran Bretagna le prove dell'accaduto. La Gran Bretagna non ha ancora dimostrato nulla, non ci sono prove, nonostante richieste ufficiali, anche dal nostro ministro degli esteri. Abbiamo ricevuto solo...
4: Tre città, una sola voce.
5: 6023.
6: Sono le 9.
7: Radio 6023 promuove la musica emergente. Hai una demo? Vuoi far conoscere il tuo gruppo? Vai su www.6023.it e contattaci. Radio 6023, la radio che ti ascolta.
8: Sound System, Moia Radio 6023.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
11: Di cosa vi occupate?
10: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
11: Quali sono i vostri contatti?
10: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, ovvio la direzione del carcere, e con le associazioni. Siamo coordinate dal centro territoriale del volontariato.
11: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
10: Direttamente al centro territoriale del volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
9: Radio 6023 per il centro territoriale volontariato Biella Vercelli.
4: Tre città, una sola voce. 6023.

Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però, se vieni a Vercelli, Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, ci trovi subito.

0: Quando torno a casa vorrei...
1: Stare zitta e muta.
0: Al lavoro vorrei...
2: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
0: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
3: Una mattarella!
0: Dopo gli studi mi piacerebbe...
3: Non rompere!
0: Quello che chiedo alle istituzioni è...
4: Un paio di schiaffi?
5: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di Pubblicità Progresso.
6: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
7: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
6: Paolo Borsellino.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli, ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto diciamo di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti diciamo un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo poco conosciuto. La nostra sede si trova in via San Tugolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking@vercelli.com.
10: Che attività fate per i ragazzi?
9: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere insomma un mondo un po' particolare da conoscere e poi avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
11: Radio 6023. 6023.
12: Sessantadue tre.
13: 6020 che?
14: 6023.
13: 6023.
12: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: sola voce. 6023
1: Radio 6023 ha un'opportunità lavorativa per te. Visita vercelligiovani.it per maggiori informazioni.
2: Servizio civile a Vercelli. Scopri, conquista, vivi.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
1: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 80 19.

0: Ieri ho ascoltato una radio fighissima.
1: Uè, davvero? Ma come si chiama?
0: 60.023. No, aspetta, 6023. O forse era 6023.
1: Ah, ma ho capito, Radio 6023.
0: Esatto.
1: Radio 6023, la radio sempre al tuo fianco.
0: Però ascoltaci, eh.

0: E se ora ti brucia un po' il sedere, non stare fermo a pensare a un rimedio, perché ci siamo noi della tana dei Boris. Prova il detergente intimo dei Boris alla fragranza di Aperol Spritz olivata giasca per purificare i tessuti del tuo corpo. Detergente Boris, la tua freschezza è il nostro piacere.
1: 6023
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: LEIDA, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
4: E che cosa fate?
3: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio. In modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione, appunto, di questi gatti che noi salviamo sul territorio, e anche dei cani del sud in modo particolare.
4: Cosa fate qua oggi?
3: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi, che sono sempre molto risicati, e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
4: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
3: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-773.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: IT 1983.

0: 62-3.
1: 6-0-20 che?
2: 60-23.
1: 6-0-23.
3: 6-0-23.
0: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: udvalgte vinder et rejsekort. Men der er en vigtig regel, som vinderne skal følge. De skal primært rejse med tog. Discover EU findes stadig den dag i dag og er en del af Erasmus Plus-programmet. Interrail blev oprindeligt udtænkt som en måde at fejre et jubilæum på, men endte med at blive et permanent tilbud. I dag er det endda en fantastisk mulighed for alle, der bor i Europa, uanset deres alder. Det er en invitation til at hoppe på et tog, krydse grænser og opleve det virkelige liv i Europa på tæt hold. Så, få fat i et Interrail-kort og lad eventyret begynde. Denne podcast er produceret af Europaparlamentet. Tre città, una sola voce. 6023.
1: È mezzanotte. Più o meno.
2: Cerchi un'esperienza che faccia davvero la differenza mentre studi al lupo? Radio 6023 ti aspetta. Stage, tirocinio o volontariato per metterti in gioco tra redazione, conduzione, tecnica e social. Impari, sperimenti, racconti il territorio e fai squadra. Accendi il microfono, costruisci competenze e dai voce alle tue idee. Partecipa, cresci professionalmente, crea relazioni vere e trasforma la passione in un'esperienza concreta insieme agli studenti UPO. Cosa aspetti? Mettiti alla prova e unisciti anche te a Radio 6023.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
5: Di che cosa vi occupate?
4: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
5: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
4: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
5: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
4: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa e come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'ALPA e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
5: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
4: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
5: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
4: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
5: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
4: In sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
5: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
4: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli è in Corso Libertà 72.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
7: Tre città, una sola voce. 6023.
8: Eva, hai programmi stasera, è la mia ultima cena, al lume di candela. Sono stati mesi lunghi, non ti vedo da un'era. No, non c'è il terremoto, è il mio cuore che

0: Quando torno a casa vorrei...
1: Stare zitta e muta.
0: Al lavoro vorrei...
2: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
0: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
3: Una mottarella!
0: Dopo gli studi mi piacerebbe...
4: Non rompere!
0: Quello che chiedo alle istituzioni è...
5: Un paio di schiaffi?
6: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di Pubblicità Progresso.
7: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
8: E benvenuti, buonasera, 29esima puntata di Eurofonica in diretta da tutte le radio del circuito Raduni. Ciao Alice.
9: Ciao Fabiano.
8: Ciao Alberto alla regia, qui in diretta dagli studi di Radio Eco. Cominciamo subito una puntata con tanta canna al fuoco come al solito nostro ogni settimana. Subito primo tema, il tema forse più caldo di questa settimana, come sempre ormai da un po', l'immigrazione. In particolare il ruolo della Turchia e dell'Unione Europea, vero Alice?
9: Esatto, in particolare il fatto che questo accordo, ovviamente, come volevasi dimostrare, ai migranti non piace. E a dimostrarlo sono proprio gli eventi che si sono verificati lo scorso venerdì nell'isola di Chios, in Grecia, in cui 300 migranti hanno infatti deciso di aprire un varco nel recinto di filo spinato che circonda l'hotspot, che diciamo li accoglieva, per poi dirigersi in marcia verso il porto. E questa protesta, che si è conclusa con anche il lancio di lacrimogeni da parte della polizia e alcuni manifestanti feriti, però diciamo in qualche modo ha il merito di evidenziare quali sono i punti critici di questo accordo. E innanzitutto si tratta di problematiche che possiamo definire pratiche, perché ad esempio possiamo chiederci direttamente quanto tempo ci vuole per concedere oppure respingere una domanda d'asilo.
8: Certo.
9: Ci vuole tantissimo tempo, perché bisogna innanzitutto intervistare il richiedente, poi procedere con la valutazione della domanda, che questa valutazione si conclude ovviamente con una risposta positiva o negativa, e in caso di risposta negativa poi dobbiamo anche aspettarci che il richiedente ovviamente faccia ricorso. Il tutto è moltiplicato per migliaia di persone. Ed è chiaro che con cifre del genere ovviamente le tempistiche non possono essere veloci e soprattutto non ci si può aspettare che tutto venga condotto in maniera diciamo minuziosa e con attenzione.
8: E poi diventa complesso soprattutto per i paesi di prima accoglienza come la Grecia, che di fatto sono un paese fallito, in difficoltà economica, quindi forse richiedere anche questo sforzo ancora più grande per la Grecia, che già ha problemi per conto suo nella politica interna, mi sembra anche tosta come situazione per i greci, ma anche per l'Italia in realtà, che è un altro dei paesi di prima accoglienza.
9: Esatto, il rischio infatti è proprio questo, cioè che questi hotspot si trasformino in una sorta di limbo, però un limbo veramente troppo affollato, e soprattutto ci si renda conto che i funzionari addetti proprio a svolgere queste pratiche siano in realtà insufficienti. Infatti proprio lunedì scorso sono partiti i primi respingimenti, ma nonostante appunto si siano svolti in maniera molto ordinata e tranquilla, in realtà un articolo del Guardian uscito proprio ieri ha già evidenziato che secondo l'UNHCR 13 persone sarebbero state in realtà respinte in Turchia senza però essere state registrate prima, si dice per errore.
8: Dal governo greco questo.
9: Esatto.
8: Dal governo greco. Però una delle domande che allora a questo punto mi viene di farti è: ma hanno senso questi hotspot? Possono essere una soluzione al problema del riconoscimento? Servono secondo te?
9: Avrebbero un senso nella teoria, ma se il mondo sarebbe quello perfetto ideale in cui ci piacerebbe vivere, ovviamente.
8: Quindi tu dici è più utopistica che in realtà una questione come quella degli hotspot Italia e in Grecia?
9: È molto più utopistica, proprio perché secondo quanto dice il regolamento di Dublino le persone devono essere registrate per appunto vedere se possono essere destinatarie dello status di rifugiato. Quando le persone non vogliono rimanere nello stato di primo arrivo, cercano in qualche modo di scappare senza essere prima registrati. E oltretutto, quello che è una cosa, diciamo un altro punto critico dell'accordo, è il fatto che i respingimenti vengano proprio effettuati in direzione della Turchia, paese considerato dall'Unione Europea sicuro, ma in realtà diciamo in fatto a diritti umani non è che possiamo definirlo proprio in
8: no,
9: questo
8: no,
9: modo.
8: No, anche le vicissitudini di Erdogan. Ma a proposito di immigrati, c'è da considerare anche il ruolo dell'Austria degli ultimi giorni, perché le truppe di Vienna sono in questo momento stanziate sul Brennero, addirittura per bloccare i flussi migratori. Ce ne parla Antonio Megalizzi.
10: Euro.
1: Eurofonica.
4: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
5: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
10: Mai come oggi il confine del Brennero si era rivelato tanto cruciale nella diatriba tra gli stati membri per la gestione del flusso dei migranti. Da una parte c'è l'Austria, che ieri, per mezzo del suo ministro della difesa Hans-Peter Daskosil, ha annunciato l'arrivo delle proprie truppe al confine in pieno stile guerra mondiale per presidiare l'ingresso del paese. Al momento sono pronti 100 uomini, ma il numero potrebbe crescere presto. Il ministro degli interni Johanna Mikl-Leitner ha dichiarato che rafforzerà il presidio nei pressi della frontiera del Brennero e in tutto il confine meridionale, perché è convinta che con la bella stagione i migranti aumenteranno e sarà sempre più complicato gestirne il flusso. Dall'altra parte l'Italia, inerme di fronte all'arrivo sempre più sostanzioso di profughi e all'incapacità del tutto europea, perché per una buona volta la colpa non è solo nostra, di pianificare una soluzione che badi al bene del continente e non delle poche nazioni del centro Europa che ancora adesso fanno pressione all'Austria affinché tenga a bada la spinta migratoria proveniente dal bel paese. Ogni tanto il ministro degli interni Alfano annuncia nuovi incontri, nuovi progetti e qualche soluzione a portata di mano, alla quale chissà perché nessuno prima aveva mai pensato. Così si ritorna alle discussioni da talk show e alle responsabilità da redistribuire a tutte le forze politiche, per poi finire con la colpa che è tutta nostra perché vendiamo le armi e facciamo le guerre nei paesi dei poveri disgraziati che bussano alla nostra porta. Nel mezzo l'Euregio, una macroregione formata da Trentino, Alto Adige e Tirolo, riconosciuta da Bruxelles e dai governi dei rispettivi paesi. Paesi che stanno discutendo sulla chiusura del nodo che più di tutti rende possibile la cooperazione economica tra le diverse regioni, e cioè il Brennero. Dal piccolo comune altoatesino sfrecciano ogni anno 10 milioni di veicoli e 40 milioni di tonnellate di merci. Un sacco di soldi per l'Euregio che, a mezzo della voce dei propri presidenti, chiede clemenza all'Austria e sostegno all'Italia per poter ribaltare una situazione che non dà segni di miglioramento. Anzi, se per i primi controlli gli automobilisti al confine potevano perdere anche una mezz'ora, i tempi delle prossime traversate sulle Alpi tirolesi potrebbero moltiplicarsi. Non a caso il Brennero è diventato sede di protesta domenica scorsa, dove gruppi europeisti hanno manifestato al grido di No Borders, avvicinandosi al confine fino alla carica della polizia austriaca, che non ha risparmiato l'uso di manganelli e spray urticanti per allontanare la folla urlante. Due giorni prima, qualche chilometro più a sud, decine di migranti hanno occupato una delle strade principali di Trento, bloccandone il traffico. La richiesta ufficiale prevedeva l'uso dei contanti al posto del buono pasto offerto dalla provincia di Trento, che, per mezzo del suo presidente Rossi, ha punito l'accaduto, definito inaccettabile, con l'espulsione di 9 dei manifestanti, tutti provenienti dall'Africa centrale. Una buona fetta di politica locale chiede la netta distinzione tra migranti economici e rifugiati, la popolazione inizia ad assistere attonita a scene inedite per il Trentino, mentre la nazione confinante piazza l'esercito a pochi chilometri dalle proprie case. Una nazione alla quale poco importa di Napolitano, che ricorda con gioia l'abbattimento di quello stesso confine, o del Papa, che si era detto contrario ai nuovi muri, o dell'Europa stessa, che era nata da un sogno dal quale forse ci stiamo risvegliando un po' tutti. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
11: Eurofonica. Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
12: E benvenuti alla 22esima puntata di Eurofonica. Siamo in onda su tutte le radio del circuito Raduni. Qui a condurre oggi con me c'è Rossella Biaggi. Grazie per essere sempre qui con noi.
13: Ciao a tutti, vi ricordiamo anzitutto che ci potete seguire ovviamente su tutte le radio del circuito Raduni. Ma ovviamente se vi doveste perdere la puntata la potete trovare direttamente sul sito multilingua eurofonica.eu/Italia. Qui trovate tutti i contenuti con le interviste da noi realizzate. Puntata molto interessante oggi, vero Andrea?
12: Sì, parliamo di comunicazione e trasparenza nell'Unione Europea, vogliamo sapere il ruolo dei media e quindi lo affronteremo in tutte le sfaccettature possibili. Partiremo dalla libertà di stampa con Sabrina, ma parleremo anche di come l'Unione Europea viene raccontata in senso positivo e negativo, e soprattutto sarà tra i tanti focus che sentiremo molto interessante quello sulla nuova legge della privacy dell'Unione Europea. Ma partiamo con Sabrina.
13: Esatto, io direi proprio di partire con il nostro collegamento con la nostra Sabrina da Roma 3 Radio e di chiederle appunto che cosa si sta muovendo all'interno dell'Unione Europea a proposito di stampa.
1: Ciao a tutti e bentornati, bentrovati. Io partirei innanzitutto con una parte un po', diciamo così, enciclopedica, no? Ricordando che quello che è un principio che forse diamo un po' tutti per scontato, cioè il principio di libertà di espressione e pluralismo dei media, è tutelato dall'articolo 11 della Carta di Nizza, cioè la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, e quindi è quindi uno dei diritti inalienabili su cui si fonda la nostra comunità. Eppure il rapporto 2015 di Reporters Without Borders, cioè l'organizzazione non governativa internazionale che ha come obiettivo proprio monitorare e difendere la libertà di stampa, non sembra darci buone notizie sulle condizioni di salute appunto della libertà di stampa nel nostro vecchio continente. Anche se sono europei i paesi che restano costanti in testa alla classifica mondiale dell'organizzazione non governativa, cioè Finlandia, Norvegia e Danimarca, che si distinguono per la qualità della libertà di stampa appunto nei loro territori, i restanti stati membri dell'Unione Europea per quanto riguarda loro, ecco, diciamo che si registra un calo. Reporters Without Borders segnala tra le cause di questo calo il fatto che l'Unione Europea non abbia nel suo diritto sulla concorrenza una legge che ne escluda i media. Per capirci, l'Unione Europea non fa differenza tra una testata e un'azienda di import-export, per cui i grossi gruppi editoriali rischiano inevitabilmente di soffocare quelli piccoli, a discapito ovviamente del pluralismo. Un'altra accusa mossa all'Unione Europea è di non avere leggi in merito alle modalità di finanziamento pubblico ai media e ancora di non aver imposto né la trasparenza nelle nomine dei dirigenti dei media pubblici né l'indipendenza di questi dalle autorità politiche nazionali.
13: Ecco, e la domanda che mi viene proprio spontanea è: ma proprio questa assenza di regole chiare oggi risulta particolarmente significativa, soprattutto se guardiamo a quello che sta succedendo in alcuni paesi dell'Unione Europea. Faccio proprio il caso, l'esempio della Polonia.
1: Esatto, Rossella, perché come sapete la Polonia sta facendo parlare molto di sé, soprattutto a partire da ottobre, quando le elezioni hanno portato al governo polacco il partito euroscettico di destra Legge e Giustizia, che si è subito dato da fare con delle manovre che non sono piaciute, anzi hanno allarmato parecchio l'Unione Europea. Il rapporto, diciamo, della Polonia con i media non è mai stato sereno, a dire il vero, come riporta anche l'Osservatorio Europeo sul giornalismo. Diciamo che tutti i governi polacchi, dalla caduta del muro ad oggi, sono stati accusati di trattare i media pubblici come meri strumenti di propaganda.
13: Ecco, e bisogna dire che l'opinione pubblica europea su questo tema è molto preoccupata proprio da queste riforme introdotte, tanto da aver spinto per la prima volta l'Unione Europea ad avviare una procedura di supervisione sulla Polonia. Ma perché sono così tanto preoccupati?
1: Sì, infatti, oltre appunto a quella che è una caratteristica dei media polacchi e del rapporto del governo con i media polacchi, la legge approvata da quest'ultimo governo, Legge Giustizia, che tra l'altro è stata approvata già da prima della fine del 2015, che cosa ha di preoccupante? Il fatto che ha sciolto con effetto immediato tutti gli organi direttivi della televisione e della radio pubblica polacca, affidando la nomina dei nuovi dirigenti direttamente al governo, per la precisione al ministro del tesoro. Quindi niente più concorsi. Il governo si è di fatto dato il potere di assumere o di licenziare qualsiasi giornalista in qualsiasi momento. Queste decisioni quindi non passeranno più, come invece accadeva prima, sotto la supervisione del Consiglio Audiovisivo, il National Broadcasting Council, scusate, che è appunto l'organo indipendente istituito dalla Costituzione polacca, che fino a poco tempo fa, fino a prima di questa legge, aveva il compito di supervisionare tanto il settore audiovisivo pubblico quanto quello privato. Quindi praticamente questa norma stabilisce l'asservimento dei mezzi di comunicazione pubblici alla linea di governo, cosa che è dimostrata anche dalla cancellazione o sostituzione nei palinsesti di programmi considerati critici nei riguardi del neoeletto governo. I media pubblici rischiano di diventare, così come ha detto uno dei giornalisti licenziati, proprio il ministero della propaganda. Si è espresso in tal senso anche lo European Broadcasting Union, che ha dichiarato che si tratta di un passo profondamente retrogrado che danneggerà profondamente il servizio pubblico nel paese. Oltretutto, le spiegazioni che il governo polacco ha dato in merito a questa riforma sono controverse. Sarebbe stata pensata, infatti, proprio per limitare la parzialità che i media pubblici avevano durante la precedente legislatura di sinistra. Ovviamente l'eco di queste prese di posizione del governo populista risuona soprattutto tra i polacchi, che sono i primi ovviamente a percepire il pericolo in cui si trova la loro democrazia. grandi manifestazioni pacifiche, infatti sono state promosse all'indomani dell'approvazione della legge sui media e già prima in merito alla legge altrettanto controversa sulla Corte Costituzionale. In particolare è nato il Comitato per la Difesa della Democrazia lo scorso novembre via web, una comunità che ha visto l'adesione di migliaia di persone. Però non dimentichiamo che sono stati i polacchi stessi a votare e a far vincere alle elezioni scorse il partito euroscettico, che tra l'altro è quello che ha ricordato proprio il primo ministro polacco nell'occasione del suo discorso davanti al Parlamento europeo che noi vi abbiamo raccontato a gennaio da Strasburgo. Quindi insomma il paese è diviso in merito.
13: Ecco, e per chiudere allora questo interessantissimo approfondimento, l'Unione Europea si esprimerà appunto in merito a marzo, giusto?
1: Sì, esatto, ma la questione polacca non è l'unica alla quale l'Unione Europea deve fare attenzione, perché proprio di questi ultimi tempi un altro pericolo per la libertà di stampa è quello che si sta verificando in Turchia. La Turchia, come sapete, come sappiamo, è il paese candidato ormai da anni all'ingresso nella Comunità Europea. Questa candidatura sembra sempre più lontana proprio a causa di queste gravissime accuse che adesso riguardano anche gli attentati alla libertà di stampa. L'ultimo atto di questi attentati è stato lo scorso novembre l'arresto del direttore e del caporedattore del quotidiano Cumhuriyet, cioè Kandundar e Erdem Gül. La loro colpa sarebbe quella di aver realizzato un'inchiesta sul traffico di armi verso la Siria che vedrebbe coinvolti alcuni rappresentanti dello Stato. Quindi insomma l'Unione Europea di sicuro deve tener conto anche...
13: Deve vigilare appunto sulla situazione, sono assolutamente d'accordo. Beh, noi ringraziamo Sabrina per l'approfondimento che ci ha voluto regalare, veramente molto interessante. Noi continuiamo, non prima di aver sentito una bellissima canzone, Claudia is on the sofa, Stellar Wind. Claudia is on the sofa, Stellar Wind, bellissima canzone, no?
12: Bellissima come i focus che sentiremo adesso, in particolare quello di Antonio Megalizzi che ci ha raggiunto al telefono. Ciao Antonio.
14: Ciao, ciao, buonasera.
12: E oggi ci parlerai del ruolo dei media di Stato, BBC, Rai, all'interno dell'Unione Europea. Che cosa hai scoperto?
14: Esatto. Ma siamo andati a cercare un po' che tipo di rapporto troviamo tra Unione Europea e media di Stato. C'è da dire subito che a dispetto di tutte le varie ferre regolamentazioni, sapete, dell'Unione Europea sui media, le TV pubbliche non hanno molto da lamentarsi, specie perché nel trattato di Amsterdam addirittura, cioè non mettono addirittura nel trattato, viene riconosciuto a loro il ruolo primario nel rispondere alle esigenze democratiche, sociali e culturali dei cittadini, ma soprattutto evitare che il settore sia dominato da un monopolio o da poche società. Infatti noi abbiamo un bel duopolio, non è che stiano lavorando così bene, però cosa c'è da dire? Sicuramente la Commissione Europea riesce a monitorare in maniera molto dettagliata tutte queste sovvenzioni statali,
12: ma ci sono
14: delle varie normative.
12: Appunto, ci sono delle normative?
14: Sì, ovviamente ce ne sono, le norme sono quelle che avrete sentito sì da quando siete piccoli. Ci sono delle regole comuni sia per le TV pubbliche che private, abbiamo la protezione dei minori, salvaguardia del pluralismo dei media, combattere l'odio razziale, le solite cose che sentiamo sempre. E ci sono anche dei tecnicismi, per esempio le restrizioni di tempo dei contenuti pubblicitari, per esempio ci sono i 12 minuti all'ora di spot pubblicitari, voi lo sapete benissimo, li potete inserire in radio, ad esempio.
12: Sì, ci sono tantissime leggi, anche molto particolari, però come sempre tradizione italica che non vengano rispettate, ma non siamo solo noi, vero?
14: Esatto, non è solo una tradizione italica, mi ha preceduto Sabrina che ha parlato della Polonia, in effetti proprio per questo vengono spiegate le tensioni momentanee tra Unione Europea e Polonia, perché appunto il governo Kaczynski si è messo, diciamo, ha messo più di una mano sul controllo delle televisioni polacche, e insomma Timmermans, questa cosa, che è il vicepresidente della Commissione Europea, non è che sia andata molto bene. Però le polemiche, come dicevi tu, sono anche italiane. Abbiamo intervistato, tu hai intervistato per primo Roberto Fico nei nostri microfoni del Parlamento Europeo, che si trovava lì per denunciare davanti all'Unione Europea una RAI detta sua e del suo partito fascista. Potete sentirlo tra l'altro al podcast su eurofonica.eu. Riguardo ovviamente poi ai vari rapporti tra Stato e televisioni pubbliche, siamo andati a vedere quanto spendono, perché tu Andrea sicuramente, che sei molto legato al denaro, ti lamenterai, anzi sicuramente tu non lo paghi il canone RAI, no?
12: No, lo pago e ringrazio anche la tua segnalazione alla finanza di ieri.
14: Ok, no, penso che io lo pago invece, sono 113 euro, che in realtà sai che non è così alto come canone rispetto agli altri stati europei. Se la passano decisamente peggio, ti direi di evitare la Danimarca, l'Austria e la Svezia, perché loro spendono tra 327 e 238 euro all'anno per guardare le loro TV pubbliche. E nel Regno Unito la BBC costa 179 euro. In Germania le TV pubbliche, che sono tedesche diverse, sapete, loro hanno tutti i Länder, cose così, costano 215 euro l'anno, in Francia 113 euro. Però noi abbiamo questo fantastico, non è primato, siamo comunque nel podio, perché l'Italia si registra, e qua vorrei un bel applauso, come la seconda evasione più alta dell'intera Unione Europea, perché più di 30% dei nostri concittadini non paga il canone e ci precede solo la Polonia.
12: Beh, diciamo che ci piace stare in queste classifiche, sicuramente non andrò a vivere in tutti quei paesi che hai citato, però si sa, noi giovani non ci informiamo solamente in televisione, vero?
14: Esatto, perché questa è la preoccupazione più grande degli stati membri, perché dicono, va bene, noi vi diciamo, la televisione insomma rispetta le norme dell'Unione Europea, i principi di neutralità, facciamo tutto il possibile perché non si cada nel monopolio, però ragazzi, ma internet? Ci avete mai pensato? Perché ci ha pensato la EBU, che è la European Broadcasting Union, che si è riunita nel 2015 a chiedere all'Unione Europea, tramite tra l'altro una formale dichiarazione, una cosa molto seria, di prestare un po' di attenzione alla neutralità della rete, la famosa net neutrality, perché come sapete la rete, il server, cioè internet, è qualcosa di così astratto e possiamo dire anche anarchico, che è difficile da gestire e da regolamentare, perché i server per esempio di Google sono e di Facebook sono in America, e quindi magari stanno a leggi americane, e quindi l'Unione Europea riscontra molta fatica, e queste richieste sono entrate nel programma di lavoro 2016 del Parlamento Europeo, che però ancora non riesce a far fronte a tutte le preoccupazioni degli addetti ai lavori e dei colossi di internet, che giustamente vogliono la sua parte. Quindi possiamo concludere dicendo che se la televisione rimaneva un oggetto quasi più concreto di trattativa tra lo Stato membro e l'Unione Europea, l'astrattezza e questa internazionalità di internet rende davvero complicato la sua regolamentazione. Quindi diciamo che questa sarà la sfida del futuro.
12: Una sfida che vogliamo vedere, che seguiremo sempre su Eurofonica. Grazie Antonio per essere stato qui con noi.
11: Stai ascoltando la Maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
15: Sopravvissuti, ve l'ho detto che le canzoni di oggi sono tutte interamente dedicate
16: un po'
15: a
16: nostra,
15: me.
16: Dai.
17: Sì, è non vero. È soltanto tua, non ti prendere tutte le canzoni.
15: Niente ragazzi,
17: te,
15: la verità è che nella redazione di Eurofonica siamo tutti egocentrici, okay. Per cui è un dato di fatto, e io ne approfitterei.
16: Ne approfittiamo per salutare tutti i nostri colleghi, sì, che hanno collaborato in toto in questa puntata, perché
17: come
16: ci sono stati i loro contenuti.
17: Come sempre, la collaborazione da parte di tutti, quindi sempre bello.
15: Ma fra l'altro distribuita, perché come avete sentito abbiamo avuto un sacco di contenuti registrati durante il Festival del Giornalismo. C'era Andrea Fioravanti, che ci teneva un sacco ad essere salutato personalmente, perché poi lui ha realizzato veramente tantissime interviste che vi invitiamo anche ad andare a vedere ad ascoltare, sì, online,
16: certo.
15: Però poi salutiamo tutti quanti perché sono sempre fantastici, e
16: noi dobbiamo chiudere,
15: andare.
16: No? Il tempo stringe, e allora cosa ci ascoltiamo prima di salutarci?
15: Beh, ovviamente
17: le EU Skills, come sempre,
15: che sono quelle che, cioè, vi diamo le dritte per tutti i bandi e le cose che ci riguardano noi come studenti, tirocinanti e quant'altro all'interno dell'Unione Europea. Il servizio è realizzato da Antonio Megalizzi. Salutiamo tutti quanti, grazie per essere stati con noi, e ovviamente
16: a voi.
15: Appuntamento con Eurofonica
17: alla prossima settimana.
12: EU Skills, la nuova rubrica di Eurofonica che vi segnala bandi, borse di studio e stage nell'Unione Europea.
4: Eurofonica, su tutte le radio del circuito Raduni.
10: Nuovo appuntamento con le U-Skills, i bandi, le opportunità e le offerte più allettanti direttamente dalle casse dell'Unione Europea. Partiamo col botto, vi ricordate il Consiglio Europeo? L'edificio che ospita l'assemblea dove si riuniscono Cameron, Renzi, Hollande, la Merkel e gli altri capi di Stato europei? Beh, potreste lavorarci almeno 5 mesi mandando la vostra candidatura in francese o in inglese entro agosto 2016 registrandovi al sito del Consiglio Europeo. Ma attenzione, ogni anno vengono inviate 4.000 candidature e solo 100 ragazzi vengono assunti. I candidati prescelti riceveranno un'email con l'offerta di 1.096 euro mensili, non 1.095 e neanche 1.097. State attenti però, pare che per un assurdo bug informatico le email del consiglio finiscano sempre in spam, come fossero pubblicità di Groupon. Nel caso non foste tra i 100 fortunati, non disperate, potrete sempre inviare una nuova candidatura per la tornata successiva. Info e dettagli al sito www.consilium.europa.eu. E se siete a caccia di un'estate scoppiettante ma non siete tipi da Ibiza o Formentera, vi consigliamo di volare a Parigi e frequentare la Summer School European Negotiation. Dal 4 al 16 luglio sperimenterete esperienze di negoziazione multilaterale. Che significa? In pratica simulerete le sedute del Parlamento Europeo, avrete contatti con praticanti provenienti da diverse organizzazioni, andrete a Bruxelles per conoscere dal vivo le istituzioni e vivrete in un campus nel cuore di Parigi. Avete tempo fino al 30 maggio per iscrivervi, ma i più svelti, coloro che invieranno la domanda entro il 30 di aprile, riceveranno uno sconto sul costo dell'iscrizione. Sono ammessi solo studenti di master. Per informazioni visitate il sito www.esec.edu. E se amate la natura e le gelide temperature baltiche, inviate immediatamente la vostra candidatura a svei@incoweb.org per volare in Lituania e lavorare nel parco regionale Tituvenai. Dal 5 maggio al 5 novembre 2016 vi occuperete del monitoraggio delle specie protette, di cooperazione con gli enti locali e di attività a stretto contatto con turisti e organizzazioni per la salvaguardia dell'ambiente. Vi basterà inviare CV, lettera motivazionale in inglese e aspettare, ma non troppo. La deadline per le candidature è fissata per il 14 di aprile. Significa che, vista la partenza inizio maggio, entro pochi giorni i prescelti verranno contattati. E con Tituvenai è tutto, l'appuntamento con le U-Skills torna la prossima settimana. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
18: Eurofonica. Eurofonica.
19: Eurofonica.
4: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito raduni.
19: Eurofonica.
5: Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
18: Eurofonica.
20: Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France.
21: E altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU.
22: Senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio.
23: E Kids FM in Germania.
24: È un programma che giunta nelle radio universitarie, Domingo e do Algarve.
18: Eurofonica.
23: Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
5: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
10: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
25: Uniti nella diversità.
5: Progetto promosso e finanziato dal Parlamento Europeo.
26: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
27: Ma chi ci sta dietro? Chi sta dietro la PSC?
28: I principi e gli orientamenti generali della politica estera e di sicurezza comune sono definiti dal Consiglio europeo, che in pratica individua anche le strategie comuni che devono essere messe in atto. Poi, sulla base delle indicazioni del Consiglio europeo, è il Consiglio dell'Unione europea che prende le decisioni necessarie per agire, e lo fa o attraverso delle azioni comuni, che sono quelle che riguardano specifiche situazioni dove poi è necessaria l'azione operativa di tutti gli Stati membri, oppure attraverso le posizioni comuni, che definiscono la posizione che ha l'Unione Europea su una specifica questione e indicano così le linee guida generali a cui le politiche estere degli Stati membri poi devono conformarsi. La PSC poi è messa in atto dall'alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che è come una sorta di mandatario del Consiglio dell'Unione Europea. Il ruolo che fra l'altro dal 2014 è ricoperto dall'italiana Federica Mogherini ha la funzione di rappresentanza e praticamente permette all'alto rappresentante di contribuire con le sue proposte all'elaborazione della PSC e di coordinare gli aspetti civili e militari delle missioni.
29: Ma in sostanza, quindi, cosa fa l'Unione Europea per potersi difendere?
28: Allora, diciamo che l'Unione Europea non ha un esercito permanente, però all'interno della PSC è prevista la PSDC, che sarebbe la politica di sicurezza e di difesa comune, che riguarda gli aspetti che sono legati alla difesa e alla gestione civile e militare delle crisi nel quadro della politica comunitaria. In pratica, l'Unione Europea può utilizzare mezzi civili e militari al di fuori dell'Unione Europea, però per il mantenimento della pace, per la prevenzione dei conflitti e per il rafforzamento della sicurezza internazionale. Poi i tipi di missione che, diciamo, possono essere svolte all'interno di questa PSDC sono le operazioni comuni di disarmo, le azioni di consulenza e assistenza militare, la prevenzione dei conflitti e il mantenimento della pace e la gestione delle crisi, in pratica ristabilendo la pace, per esempio, in seguito ad un conflitto.
27: E ci fai qualche esempio di queste missioni dell'Unione Europea?
28: Sì, certo. Allora, quelle di cui si è parlato maggiormente, che fra l'altro si possono approfondire sul sito ufficiale europa.eu, sono praticamente due missioni di pace. Quella Georgia-Russia, che risale all'agosto del 2008, quando l'Unione ha inviato i suoi osservatori per monitorare la situazione di crisi e praticamente ha fornito gli aiuti umanitari agli sfollati. Inoltre ce n'è un'altra, che è la missione EULEX del febbraio 2008, che è quella di quando sono stati inviati in Kosovo 2000 funzionari tra forze di polizia, magistrati, avvocati e tutto il personale di dogana, con l'obiettivo di garantire l'ordine pubblico e aiutare le autorità locali a costruire uno stato di diritto.
15: Dopo tutte queste sigle un po' particolari, alla fine cosa succede nel caso in cui venga attaccato uno degli stati europei dell'Unione Europea?
28: Allora, diciamo che in linea generale hanno previsto un po' tutto, perché esiste la clausola di difesa reciproca. In pratica il Trattato di Lisbona rafforza la solidarietà tra i paesi dell'Unione Europea in caso di minacce esterne, introducendo una clausola di difesa reciproca con il Trattato sull'Unione Europea, che si chiama TUE. In pratica questa prevede, e questo lo cito testualmente, che qualora un paese dell'Unione Europea subisca un'aggressione armata nel suo territorio, gli altri paesi dell'Unione sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi che sono in loro possesso. A questo però di recente si è aggiunta anche un'altra clausola, che si chiama clausola di solidarietà, che prevede l'obbligo per i paesi dell'Unione di agire, qua ve lo leggo appunto anche in questo caso, congiuntamente qualora un paese dell'Unione sia oggetto anche di un attacco terroristico o sia vittima di una calamità naturale o provocata dall'uomo. Quindi diciamo hanno previsto un po' tutto come Unione Europea.
27: Esatto, grazie mille Benedetta, noi ti ringraziamo di essere stata qui con noi con questa tua bellissima spiegazione. E Sara, ci ascoltiamo un po' di musica?
15: Sì, adesso passiamo a un altro gruppo molto rock and roll, vabbè sì dai, Eagles of Death Metal con Complexity.
27: E torniamo in studio. Benedetta ci ha spiegato prima come non esista un esercito europeo, ma che la formula adottata per risolvere le controversie dall'Unione Europea è la diplomazia. Però un tentativo di costruzione di un esercito comune è stato fatto. Andiamo a scoprirne di più con Alice Masoni, che nel suo Focus ci spiegherà anche come e perché questa esigenza oggi sembra riaffacciarsi.
0: Eurofonica.
18: Eurofonica.
19: Eurofonica.
1: Era il 27 maggio del 1952 quando i paesi istitutivi dell'allora Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, Francia, Italia, Germania e Benelux, firmarono il patto che avrebbe dovuto istituire una Comunità Europea di Difesa. Il piano Pleven, così chiamato per il primo ministro francese che lo presentò, prevedeva la costituzione di un esercito europeo composto da divisioni provenienti da ogni Stato membro, facente capo alla NATO ma all'atto pratico gestito da autorità esclusivamente europee. Il piano però fallì a causa della mancata ratifica della Francia, impegnata con la guerra in Indocina e pressata da una popolazione che mai avrebbe accettato il riarmo della Germania. È stato questo il motivo per il quale il percorso di integrazione europea ha seguito poi una strada esclusivamente economica, causa dell'unione imperfetta che ancora adesso sussiste. Non è da considerarsi un caso, allora, se proprio negli ultimi mesi l'idea di costituire un organismo di difesa comune sta tornando di nuovo a farsi largo nelle stanze del potere UE. Gli attentati che a Parigi hanno aperto e chiuso il 2015 sono la prova evidente dell'instabilità geopolitica che circonda e che è anche in grado di colpire direttamente l'Europa. Ma le minacce alla sicurezza non provengono soltanto dal Mediterraneo e dal Medio Oriente. Anche Putin non sembra voler far dormire sonni tranquilli a Bruxelles, come dimostrano l'intervento militare in Ucraina, il tempo in trattativa con l'UE proprio in merito alla sua adesione e l'annessione della Crimea del 2014. Secondo l'European Politics Strategy Center, think tank del settore interno alla Commissione europea, mai come oggi le minacce di guerra incombono sull'Europa. Ecco perché l'ipotesi di un'effettiva integrazione militare tra Stati membri non dovrebbe essere sottovalutata. Un organismo di difesa comune avrebbe il vantaggio di eliminare gli sprechi anche da un punto di vista economico, spiega l'European Politics Strategy Center nel suo ultimo rapporto di giugno 2015, riducendo le spese che gravano sui bilanci nazionali e al tempo stesso eliminando inutili duplicazioni ed inefficienze. Ne sono una prova lampante i 17.000 carri armati di ben 37 modelli diversi a disposizione degli Stati europei. Una cifra enorme e senza senso se confrontata con i 27.500 statunitensi, riconducibili però a soltanto 9 modelli differenti. E a proposito di America, NATO First è stata la parola d'ordine che dai tempi della Guerra Fredda ha guidato ogni decisione in ambito di sicurezza e difesa del territorio. Ma adesso che la strategia militare a stelle e strisce sembra volgersi verso l'Asia e lo stesso Obama si auspica una maggiore integrazione europea nel settore della difesa, è lecito domandarsi se tale assunto non abbia in realtà costituito un alibi che, in nome della tutela dell'alleanza transatlantica, ha di fatto impedito l'attuazione di meccanismi di difesa di carattere esclusivamente europeo. Alla luce delle argomentazioni dello European Politics Strategy Center, la Commissione europea ha perciò incaricato l'Alto Commissariato per la Politica Estera e la Sicurezza Federica Mogherini di definire entro giugno 2016 una nuova strategia in materia. L'ipotesi più plausibile è che il progetto venga inserito nella cosiddetta PESCO, acronimo che sta per Permanent Structured Cooperation, già prevista dal Trattato di Lisbona ma mai veramente decollata. Con una partecipazione rigorosamente volontaria, la PESCO consentirebbe agli Stati che condividono gli stessi interessi di prendere dei provvedimenti in comune, senza però creare spaccature all'interno dell'UE. Praticamente è una sorta di Eurogruppo in materia di difesa. È infatti poco probabile, se non addirittura impossibile, che Stati neutrali come Austria, Danimarca, Finlandia o Irlanda o il Regno Unito possano dichiararsi favorevoli a farne parte. The times they are changing, cantava Bob Dylan nel 1964. Nella difesa UE del 2016, nessun'altra espressione potrebbe essere più attuale. Alice Masoni, U-Radio, per Eurofonica.
0: Eurofonica.
18: Eurofonica.
19: Eurofonica.
2: Rientriamo sempre qui con Eurofonica, sempre qui Sara Penge e Sabrina Fasanella. Parlavamo di un'ipotesi di esercito comune, vediamo invece ora cosa ne pensano i più diretti interessati. Ascoltiamo infatti l'intervista di Caterina Moser a Michele Frisia, rappresentante del sindacato autonomo di polizia italiano.
3: Eurofonica,
2: il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
19: Eurofonica.
5: Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
6: Siamo con Michele Frisia, rappresentante del sindacato autonomo di polizia. Grazie per essere qui con noi.
7: Buongiorno.
6: In Italia ci sono 5 forze di polizia ufficiali. Servono tutte o forse sarebbe meglio riorganizzarle in un'unica?
7: Il sindacato autonomo di polizia che io rappresento a livello provinciale è da sempre contrario a questa duplicazione delle funzioni delle forze di polizia. È uno spreco di risorse pubbliche, perché vuol dire avere 5 sale operative, 5 messe, 5 uffici del personale, quando in verità spesso le funzioni delle varie forze di polizia si duplicano e quindi chi ne fa le spese alla fine è l'efficienza del sistema e i conti pubblici. La nostra proposta è una riorganizzazione e un'unificazione delle forze di polizia, a cominciare dalla Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, che sono quelle che sono in assoluto sovrapponibili e che hanno funzioni identiche, mentre le altre forze di polizia, la Guardia di Finanza, la Polizia Penitenziaria e la Forestale, alla fine hanno delle competenze più specifiche. Ma non solo, poi ci sono anche i Vigili del Fuoco, la Guardia Costiera, le polizie locali e provinciali, che hanno delle altre funzioni che si duplicano alle precedenti. Quindi ci vuole un'organizzazione seria del sistema che si aspetta veramente da tanti anni, da più di 30 anni.
6: Perché ci sono così pochi italiani all'interno dell'Europol, del CEPOL e delle altre strutture europee di polizia?
7: Innanzitutto c'è un poca valorizzazione della conoscenza delle lingue straniere. già noi come Italia siamo spesso un fanalino di coda, anche a livello scolastico, sull'insegnamento, l'apprendimento delle lingue straniere, e il personale della polizia non fa eccezione a questa realtà italiana. Inoltre chi conosce le lingue non spesso è valorizzato come dovrebbe. In generale c'è una scarsa considerazione delle possibilità che ci può portare, ci possono portare le strutture, le agenzie di polizia europee, con un ritorno in termini di sicurezza poi nel nostro paese.
6: Come e quanto sono coordinate le forze dell'ordine con i loro colleghi stranieri?
7: Il collegamento con le polizie straniere c'è sempre stato, e soprattutto su questioni delicate come il terrorismo. La difficoltà è quella di trasformare questa situazione da qualcosa di specialistico ed episodico in una realtà quotidiana, in un abbattimento vero e proprio delle frontiere che permetta nell'attività quotidiana degli operatori di polizia di poter individuare gli elementi di una prevenzione efficace del terrorismo, perché non è soltanto nella ricerca dell'latitante acclarato che si può fare un'attività di prevenzione seria, ma bisogna trasportarlo alla possibilità di interazione delle banche dati, alla possibilità di scambio delle culture di sicurezza di vari paesi, quindi a creare una cultura di sicurezza politica comune fra le varie forze di polizia, e questo ancora manca.
6: Cosa dovrebbe fare il governo per migliorare il lavoro delle forze dell'ordine?
7: La forza di polizia europea sarebbe un qualcosa sicuramente di positivo. Purtroppo, ad esempio, nel nostro paese si scontra questa realtà con il fatto che l'attività di polizia è strettamente regolata dalle norme, quindi prima di arrivare a una possibilità di avere una forza di polizia comune bisognerebbe coordinare i sistemi giuridici, che sembra un'impresa piuttosto difficile.
18: Eurofonica. Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
21: e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
22: senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
23: e Kids FM in Germania.
24: È un programma che giunta nas radios universitarias do Min e do Algarve.
18: Eurofonica.
6: Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
5: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
10: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
15: Uniti nella diversità. Uniti nella diversità.
5: Progetto promosso e finanziato dal Parlamento Europeo.

0: Bene.
1: Ciao Antonio.
0: Ciao bellissimo, come stai?
2: Io bene, vi sento un po' lontano, come se stesse parlando da un antibagno, tipo, però non lo so.
1: È una cosa, insomma, cioè, cerca di stare con l'orecchio teso, dai, speriamo se riusciamo a risolvere.
2: Aspetta, dai. No, lo dico per Graziana, com'è che si chiama?
1: Sì, la Graziana. Sì, sì.
2: Ciao Graziana, volevo dirtelo, gliel'ho detto, te lo dirò in diretta in caso, va bene. Dicevamo.
1: Sì, andiamo a noi.
2: Sì, allora diciamo sì, non c'è solo la Brexit ovviamente nelle teste delle istituzioni europee, perché tutti i vari conflitti che vediamo tutti i giorni in tutto il mondo non fanno dormire sonni tranquilli i nostri diplomatici, ce ne sono diversi. Come sapete l'Europa si trova a fare sempre da mediatore, perché ha questa sua natura, no? Da pacificatore, da promotore dei diritti umani, dalla democrazia del mondo, queste cose qua.
1: Ma cominciamo dalla questione più famosa di tutti, quella della Siria.
2: Esatto, esatto. Diritti umani, democrazia abbastanza assenti, direi. In Siria c'è questo conflitto tra ribelli e difensori del regime di Assad dal 2011. Da una parte ci sono gli Stati Uniti, la Francia, l'Arabia Saudita, la Turchia e paradossalmente l'ISIS, che lottano per spodestare questa presidenza e ottenere un governo democratico, ovviamente a parte l'ISIS, che vuole creare questa sua sorta di stato autonomo, un po' come un Sudtirol del Medio Oriente, e dall'altra parte abbiamo il governo in carica, che è la Siria, insieme a Russia, Cina, Iraq e Iran, che difendono appunto la poltrona di Assad. Cosa fa l'Unione Europea? Non è presente militarmente in questo conflitto, anche perché è già un casino aggrovigliato di suo, però supporta la fazione ribelle con delle sanzioni che sono valide dal 2014, le hanno tra l'altro rinnovate recentemente fino al 2016. Le sanzioni prevedono un embargo sul petrolio, delle restrizioni economiche relative a investimenti in diversi settori. Tra l'altro il Consiglio europeo si è occupato recentemente anche di Libia, e come sapete è stata lasciata a se stessa dopo la caduta di Gheddafi. Siamo andati là, l'abbiamo spodestato e abbiamo lasciato campo libero a qualunque forma di terrorismo. C'è questa inabilità ovviamente della presidenza di Tobruk. E cosa può succedere? È partita una missione da parte dell'Unione Europea, la missione si chiama Juban Lidia. Questa missione cerca di aiutare l'amministrazione locale a gestire questa crisi, a controllare le frontiere e a migliorare le riforme in tema di sicurezza, cercando di garantire un cammino un po' più lineare verso lo sviluppo democratico che dovrebbe attenderla.
0: E passando invece dalla Libia, cosa è successo in Turchia?
2: Ecco, la situazione della Turchia è ancora più complicata, perché in questa situazione, in questa posizione geograficamente molto strategica per gli sviluppi della guerra in Siria e per il controllo dei flussi migratori. Si dice, o meno, Erdogan non ci permette di saperlo con certezza perché era stato il giornalista che ne parlava, di traffici illeciti con l'ISIS. Perché? Perché da una parte la Turchia sa che l'ISIS tiene buoni i curdi, che sono i loro acerrimi nemici, no? E quindi ci sono diversi parlamentari europei che non è che siano così contenti all'idea di dare 3 miliardi così cash a Erdogan e di dire occupati dei rifugiati, intanto ti pago. Come si gestisce questa condotta turca? Con una cosa che si chiama appunto il principio di condizionalità, cioè l'Unione Europea dice: io ti faccio annusare la possibilità di entrare in Europa, tu però fai quello che ti chiedo.
1: Antonio, le tue metafore sono sempre deliziose, però continuiamo a parlare di altre questioni, perché nonostante ce ne siano già un bel po', l'Unione Europea ha anche altro per la testa. Arriviamo a quello che forse è il conflitto più lungo dal dopoguerra ad oggi.
2: Esatto, esatto. Probabilmente questo principio non funziona più di tanto, perché ancora il conflitto israelo-palestinese non l'abbiamo risolto. Come ci si comporta? Ovviamente Israele non è che puoi chiedere: guarda, se fai quello che ti dico ti faccio entrare in Europa, perché è un po' lontano. Allora, di principio l'Europa ha formalmente riconosciuto lo Stato di Palestina, è successo nel dicembre 2014. Questa cosa ha fatto leggermente arrabbiare il premier israeliano Netanyahu, e quando si è visto tra l'altro ricevere anche sanzioni, richiami ufficiali per le violazioni dei diritti umani nei confronti della popolazione palestinese, è impazzito. Ma com'è che si colpisce, si mette in difficoltà un paese come Israele senza affrontarlo con le armi? Utilizzando l'economia, come dicevamo. Questa si chiama soft power per gli addetti ai lavori, cioè significa questo: Israele esporta miliardi, 13 miliardi di dollari all'Europa ogni anno, che è il suo primo importatore, quindi ha tutto l'interesse nel continuare a commerciare con noi. L'Europa allora può gestire a suo piacimento questa mole d'affari, tenendo il coltello dalla parte del Manico, e quindi aumentando le pretese di anno in anno. L'ultimo schiaffo, diciamo, Israele, è stato l'obbligo per i prodotti creati nei territori tra virgolette occupati di esibire un'etichetta speciale.

0: tale così da informare il consumatore sulla provenienza. Se uno è per la Palestina contro Israele, vede che il prodotto è stato creato in un territorio occupato e ne boicotta la vendita, dice io non lo compro. E lo stesso strumento è usato in Sudan, Zimbabwe e Repubblica Centrafricana per le stesse ragioni.
1: E non sono però solo i diritti umani a preoccupare l'Unione Europea, vero Antonio?
0: No, perché c'è anche il tema del nucleare. Cosa è successo? Sapete che adesso abbiamo fatto pace con l'Iran, dopo 40 anni di embargo ci siamo accordati appunto a proposito del nucleare insieme col benestare degli Stati Uniti, non a caso da quel momento Rouhani si è sbizzarrito in giro per l'Europa come se fosse... come se il marito gli avesse regalato una shopping card, adesso ho detto marito mi ammazzano quelli della cosa, era come marito moglie, no, in quel senso. E la stessa sorte però non è toccata alla Corea del Nord, perché come sapete Kim Jong-un pare abbia fatto eseguire un test nucleare, non si sa mai niente di quello che succede là dentro, si sa solo che a migliaia di chilometri hanno sentito un terremoto pazzesco. L'Unione Europea abbia tentato questo test nucleare, l'Unione Europea è un po' preoccupata, però usare il principio di cui parlavamo prima di condizionalità è molto difficile, perché la Nord Corea probabilmente vive in una condizione di semi-autarchia, quindi è molto gestibile, si gestisce da sola e ha pochi rapporti con l'esterno.
2: E invece l'Unione Europea tiene sotto controllo altre situazioni, Antonio, facci così uno schema rapido.
0: Esatto, nell'intervista precedente si parlava di Arabia Saudita e Yemen, è vero, dopo la rivolta sciita l'Arabia Saudita ha bombardato lo Yemen, abbiamo Iraq e Afghanistan, siamo andati a portare la democrazia e poi ce ne siamo andati via senza la democrazia, e poi ci stiamo tenendo d'occhio Mali, Somalia e Nigeria perché sono a rischio ingovernabilità a causa delle minacce del terrorismo.
1: E adesso siamo arrivati purtroppo un po' alla fine della nostra telefonata e chiacchierata soprattutto, Antonio, e concludiamo quindi col nemico, amico storico dell'Occidente, la Russia e il nostro caro Vladimiro Putin.
0: Vladimiro che ci ascolta sicuramente dalla sua stanza lussuosa di Londra. La Russia, come sapete, è amico e nemico storico da secoli, un po' ci facciamo la guerra, un po' ci facciamo affari, per esempio ce la troviamo come alleata nella lotta all'ISIS e alla Siria, anche se in realtà sta per Assad contro i ribelli, però l'abbiamo sanzionata, la sanzioniamo per l'intervento in Ucraina nel 2014, per la Crimea, insomma ha un sacco di situazioni da gestire, anche la Russia, la Cecenia, è un po' come l'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita, come ben sapete, è uno dei peggiori stati del mondo per quel che concerne la salvaguardia dei diritti umani, si dice sia anche alleato all'ISIS, nel senso che venda regolarmente le armi all'ISIS perché vuole allontanare lo spettro di una minaccia sciita, però è il nostro miglior alleato nella lotta all'ISIS stesso, quindi questo è lo schizofrenico discorso che facciamo ogni anno, è come uno degli stati che noi regolarmente occupiamo, comunque bombardiamo per gli stessi motivi. Comunque sappiamo bene che ideali e affari non sempre combaciano con principi o linee guida di questo cammino, no? Che dovrebbe portare alla pace nel mondo, e sono scelte difficili, sono scelte contraddittorie, cariche di ipocrisia, però sono la base di quello che noi connotiamo sempre con questo termine che chiamiamo politica.
2: Grazie Antonio, noi ti salutiamo, grazie di questo spiegone Megalizzi e andiamo ad ascoltarci il brano. Il branco Inferni e Primavera ci porta al momento rassegna stampa, vero Sara? Siamo quasi alla fine di oggi.
1: Sì, adesso siamo arrivati alla nostra rassegna stampa e qui abbiamo in collegamento telefonico il nostro super mega caporedattore Andrea Fioravanti.
2: Ciao Andrea.
3: Ciao ragazze.
1: Come stai Andrea? Come stai? Dici.
3: Abbastanza bene, preoccupato per le tante notizie che nell'Unione Europea ci fanno sperare e disperare.
1: Allora, cominciamo subito. Quali sono le proposte del governo Renzi per il rilancio dell'Europa?
3: Beh, Matteo Renzi, per festeggiare i 2 anni del suo governo, 22 febbraio 2014, ha voluto fare le cose in grande, presentando appena 2 giorni fa la proposta che, come dicevi tu, ha un obiettivo abbastanza umile, cioè quello di cambiare l'Unione Europea e rivoltarla come un calzino. Tra queste proposte ci sono l'introduzione di l'unione bancaria con la garanzia dei depositi europea, una politica europea unica sui migranti e un ministro delle finanze europeo con un bilancio da gestire, anche se poco fa il ministro delle finanze Finanze Carlo Padoan ha dichiarato sì al ministro del Tesoro Unico, ma non a un guardiano dei conti. Insomma, vogliamo qualcuno che gestisca i nostri conti, ma che non ci metta le mani dentro. Nel documento, 9 pagine solo in inglese, e questo ci fa ben sperare sulle qualità linguistiche del nostro premier, il governo forse dichiara che il progetto europeo sta soffrendo una crisi senza precedenti. Insomma, in questo scenario dobbiamo individuare e offrire ai cittadini le soluzioni che si aspettano. Quindi, come vi ho detto, la questione numero uno è quella dell'unione bancaria. L'entrata in vigore del bail-in, tradotto l'obbligo di far pagare il fallimento delle banche a chi ne è azionista, deve essere un must, anche se purtroppo proprio il governo Renzi è caduto sullo scandalo Banca Etruria. Un altro elemento importante è quello della revisione del fiscal compact, che impone all'Italia sulla carta una riduzione del debito pubblico di 50 miliardi di euro all'anno, e un paese che ha un debito pubblico già del 130% è un bel peso. Insomma, si vuole un'Unione Europea un po' più flessibile e un po' meno austera, insomma, meno nelle mani di Angela Merkel.
2: Torniamo scusa Andrea, vai.
3: No, infine una cosa un poco importante, ma forse molto di più per il mondo della City e della finanza: l'emissione degli Eurobond, cioè le obbligazioni sovranazionali che permetterebbero di condividere il debito tra tutti i paesi dell'Unione Europea e quindi essere un po' più uniti nella diversità dei debiti pubblici.
2: Il motto che ripetiamo spesso qui ad Eurofonica. Mentre invece andiamo nell'Egeo, Andrea, e vediamo la NATO come scende in campo.
3: Sì, il segretario generale Jens Stoltenberg ha dichiarato che la NATO riporterà in Turchia i migranti salvati all'interno del mare Egeo, in quella che è un'operazione mastodontica partita l'11 febbraio e condotta, a dire il vero, da Grecia e Germania, che a braccetto insieme alla Turchia cercheranno di raccogliere e, perdonate il termine, pescare nell'Egeo i migranti o rifugiati che dir si voglia che stanno sfuggendo dall'asilo oppure stanno arrivando nell'Europa per motivi economici. Insomma, le 3 navi della Standing Maritime Group 2, che stanno solcando in questo momento le onde del mare Egeo, hanno un compito di ricognizione, monitoraggio e sorveglianza degli attraversamenti illegali della frontiera. Ovviamente questa azione ha un legame molto stretto con l'Unione Europea e molti paesi, tra cui anche l'Italia, hanno già offerto dei mezzi per rafforzare questa missione. La Commissione Europea si è complimentata per questa dichiarazione di Stoltenberg, sostenendo che i 10 chilometri di mare che separano le coste greche dalle turche non possono diventare un paradiso per i trafficanti, quindi speriamo che la missione porti a salvare vite e rafforzare i controlli delle frontiere. Insomma, a dispetto del cognome, Stoltenberg ha preso la decisione più razionale, cioè portare i migranti nella regina del mare Egeo, la Turchia di Erdogan, che per gestire l'afflusso di migranti, come ne abbiamo parlato nelle scorse puntate di Eurofonica, chiede e forse ha quasi ottenuto, a dispetto del governo italiano, 3 miliardi di euro.
2: I giochi di parole di Andrea sono sempre così esemplificativi.
1: Sì, infatti.
2: Andiamo avanti.
1: Dalla Turchia passiamo alla mia bellissima Gran Bretagna. Brexit, dici cosa è successo?
3: Allora, ci sono dei sondaggi contrastanti. Poche ore fa è stato segnalato che la maggior parte dei britannici vorrebbe uscire dall'Unione Europea, infatti si tratta del 37% contro un 36% di contrari. Ovviamente vi lascio immaginare l'altra percentuale dei non so, e questo è un sondaggio abbastanza contraddittorio, perché appena 3 giorni fa un altro sondaggio aveva stabilito che il 48% dei britannici in realtà voleva rimanere all'interno dell'Unione Europea. Ma il problema è che il contrasto è tutto interno. Da pochi giorni Cameron ha ottenuto ancora di più un avvicinamento dell'Unione Europea sulle richieste della Gran Bretagna. Ne ricordo una in particolare, quella di non garantire i benefits economici, quindi tradotto le future pensioni dei lavoratori, per almeno i primi 4 anni di inserimento dei nuovi migranti, tra cui ci sono tanti nostri ascoltatori italiani. Il problema è proprio di politica interna, perché Nicola Sturgeon, il premier del Parlamento autonomo scozzese, ha dichiarato che la Scozia chiederà un referendum sull'indipendenza se il Regno Unito uscirà dall'Unione Europea. Immaginate una Scozia molto forte, molto potente, come unico paese inglese di lingua inglese insieme all'Irlanda all'interno dell'Unione Europea. Insomma, erano dei tempi di Trainspotting che non si stava così bene di dopamina in Scozia. La situazione però è abbastanza particolare, perché il primo ministro della Repubblica Ceca ha dichiarato che ci potrebbe essere un effetto effetto contagio se il 23 giugno la maggior parte degli inglesi decideranno di uscire dall'Unione Europea. Pensate che 3/5 dei cechi sono felici ora in questo momento di stare all'interno dell'Unione Europea e, come abbiamo raccontato nelle nostre puntate di Profonica, da sempre sono contrari all'adozione della moneta unica. Secondo un sondaggio dell'ottobre 2015, il 62% voterebbe contro il mantenimento della Repubblica Ceca all'interno dell'Unione Europea. Io spero che questo non accada, soprattutto per le orecchie dei nostri ascoltatori, che dovranno abituarsi a sentire Chexit, che non è proprio un termine agevole.
2: Chexit, speriamo di non doverlo usare. Andrea, noi ti ringraziamo tanto di questa rassegna stampa. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Eurofonica. Io saluto Sara e vi diamo innanzitutto appuntamento alla prossima settimana, però vi lasciamo con cosa, Sara?
1: Con la nostra UPIL, come al solito, questa volta di Benedetta Intelisano, che ci spiega cosa sono gli atti legislativi dell'Unione Europea e come effettivamente disciplinano la convivenza e la collaborazione tra le tante sovranità indipendenti che coesistono nell'Unione Europea. Andiamocela ad ascoltare. Ciao!
4: Unità nella diversità.
5: È nel motto dell'Unione Europea che si trova il concetto di unione, coesione e cooperazione tra diversi sistemi statali, ognuno con il suo ordinamento interno e con le sue leggi. Ma come fanno tutte queste unità sovrane e indipendenti a rapportarsi a vicenda, pacificamente e ordinatamente, per garantire un equilibrio e realizzare gli obiettivi previsti dai trattati europei? È a questo che servono i diversi tipi di atti legislativi, ideati per disciplinare i rapporti tra gli Stati. Esistono rispettivamente atti vincolanti e non vincolanti. Alla prima categoria appartengono i regolamenti, che sono gli atti di autorità massima in quanto devono essere applicati in tutti i suoi elementi e nell'intera Unione Europea, le direttive, che sono atti vincolanti per tutti i paesi ma che lasciano un margine d'azione e attuazione molto più ampio, e infine le decisioni, riferite a un destinatario ben preciso. Alla seconda invece si riferiscono le raccomandazioni e i pareri, che trattandosi di suggerimenti, opinioni, delle posizioni assunte dall'Unione Europea su specifiche questioni, non impongono nulla. La domanda a questo punto sorge spontanea. Come si disciplinano tra loro legalmente 28 stati che hanno ognuno un ordinamento giuridico diverso dall'altro? Ciascuno stato cede una parte della sua sovranità. Analizziamo il caso italiano. L'articolo 11 della Costituzione cita testualmente: «L'Italia consente, in condizioni di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni e promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo». L'Italia prende una parte del suo potere e la regala all'Unione Europea, facendo addirittura prevalere il diritto comunitario su quello interno. Tutto questo, naturalmente, ha una condizione, che esso non violi i principi sanciti dalla Costituzione. La nostra Carta dei diritti fondamentali è dunque una sorta di assicurazione per qualsiasi atto europeo che vada contro i valori costituzionali del nostro Paese. Ed è in questo modo che possiamo stringere in assoluta sicurezza rapporti con il resto d'Europa. Benedetta Intelisano, per Eurofonica, Catania.
6: Eurofonica,
5: il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
7: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
8: Eurofonica. Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France.
9: E altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU.
10: Senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio.
11: E Kids FM in Germania.
12: È un programma che giunta nelle radio universitarie di Min e do Algarve.
8: Eurofonica.
13: Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
14: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
15: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
16: Uniti nella diversità.
14: Progetto promosso e finanziato dal Parlamento europeo.
17: Tre città, una sola voce.
18: 6023.
19: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
20: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
19: Aiutaci a fermare questa vergogna.
20: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
21: Il Biotestamento.
22: Ma perché lo fai?
23: Perché? Perché posso.
6: Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
16: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
18: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
6: Il biotestamento è questo.
21: Scusi, per il biotestamento?
22: Vuole fare il biotestamento anche lei?
6: Ma perché?
21: Perché posso.
18: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
23: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
24: Il sogno con Antonella.
25: Di che cosa vi occupate?
24: Nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni. Quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
25: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
24: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
25: E le pagine quindi sono nome?
24: Il sogno con Antonella.
23: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
26: Radio 6023, la radio degli studenti del Piemonte Orientale.
27: Sei zero ventitré.
28: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: sola voce. 6023. Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: È l'una
3: e 17 minuti.
4: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
5: Ciao gente, siete connessi su www.6023.it.
6: Oh, ma perché fai la voce così seria sensual?
5: Perché fa figo.
6: Ah già, giusto. Beh dai, di quello che devi dire, scusa l'interruzione.
5: Eh sì. Ciao gente, siete connessi su www.6023.it, la web radio dell'Università del Piemonte Orientale. Oltre ad ascoltarci direttamente sul nostro sito, puoi farlo anche dal tuo smartphone. E se stai già in università, puoi farlo nei punti di ascolto di Vercelli, Novara e Alessandria. Non a caso, Radio 6023 è tre città, una sola voce. Ascolta i nostri programmi e la nostra musica.
7: Oh, quel tre città, una sola voce, mi è piaciuto. Rifammelo.
5: 6023, tre città, una sola voce.
8: Amici in ascolto cordiale, buongiorno.
9: Ecco il vincitore assoluto per la categoria Becchi. Come ci si sente dopo la vittoria?
10: Vincitore Becchi.
11: Come trova che sia Radio 6023?
12: È piccola, però è caratteristica, è bella.
11: Però provi a esprimersi con termini un po' più giovanili ed attuali.
13: Che figa, spacchiamo tutto, si fa i tacchini.
11: Sì, signore, però si contenga.
13: Figa!
14: Non è possibile.
11: Va bene, dai, abbiamo capito che nella società di oggi non esiste più l'educazione. Radio 6023, tre città, una sola voce.
15: Ma non possono sbattere le porte!
16: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
17: Allora, l'associazione Amici di Arlo, che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati principalmente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline. Donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
18: Quali sono i vostri contatti?
17: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
16: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
3: Radio 6023. 6023. 6023.it.

0: Tre città, una sola voce. 6023. Tre città, una sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso. Adesso che posso.
4: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Max, il Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
7: È stato lungo il viaggio?
6: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
7: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
6: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto sociale sono quasi 30 anni, sì.
7: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
6: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
7: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
6: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali. Però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
7: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per favorire meglio ai propri figli la magia del Natale?
6: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
8: 1, 2, 3, 4 PO, mic check. Tommaso, alias Piotto, ascolta 6023. Bombo.
9: Sessanta, due, tre.
10: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

che si avvicini il tempo di trovare un posto là fuori. Pare che si avvicini il tempo di trovare un posto là fuori.

È venuto il tempo di muovere i piedi. Sembra sia giunto già il momento di vedere quello che non vedi. Ma se il mondo è tutto sbagliato, non ci voglio stare per molto. Ma se il mondo è tutto sbagliato, non ci voglio stare per molto. Ma se il mondo è tutto sbagliato, non ci